0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

di mio amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. E op, op, trotta cavallino, ep, ep, corri mio amorello, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore.

e parri mio morello, forse sul pensiero di un magnifico giardino c'è l'amore.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

mio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì, ultimo giorno del mese di luglio, 31 luglio 2026, 19 gradi all'esterno percepiti a 20. Oggi andremo a una massima di 26, humidex a 33, nella notte scendiamo a 19 percepito a 20. Allora, c'è una notizia di divisione delle percentuali, diciamola così. Ieri ci dicevano un circa 60% di possibilità di precipitazioni per domani sabato e pioggia quasi garantita invece per domenica. Adesso il 60% di domani è stato diviso in 30% per oggi e 30% per domani. Così. Quindi, però, sappiamo che quando è indicato 30% le possibilità sono comunque quanto limitate. Via. Sarà probabilmente nel pomeriggio, in tarda serata, che arriverà delle gocce. 26 la massima, 33 l'humidex, 19 la minima, 20 l'humidex per la notte. Domani, come dicevo, un 30-40% di possibilità di precipitazioni, 27 la massima, 21 la minima, sempre temperatura al termometro. Domenica invece 80% le possibilità di pioggia, anche abbondante, 20-25 mm, 25 la massima, 18 la minima. A partire da lunedì, almeno fino a mercoledì, sole e belle temperature.
3: Bene, cominciamo con Mario Biondi.

cercare qualcuno, guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

Alle 6.20 di tutto il mezzo, un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature del giorno, alle 9 un altro giornale radio, subito dopo apriremo le linee per il nostro mercatino del venerdì. Poi alle 10 cederemo il passo a Sonia Benedetto per domani Sposi. Per quanto concerne la musica, beh, segue la prossima canzone.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Dunque, come dicevo, tempo così per i prossimi 2-3 giorni, poi ritorno di condizioni soleggiate. Andiamo con ordine: 19 gradi all'esterno, la percepita è di 20 a quest'ora. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.24. Stamattina c'era la nebbia, si vedeva poco l'alba, diciamocelo francamente. I venti soffiano dal versante settentrionale a 9 fino a 14 km orari, tasso d'umidità 100% oggi, complimenti. Massima prevista al termometro nel pomeriggio 26 con un umidex a 33 e un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. 19 la minima, la notte prossima 20 la sensazione. Domani sabato 27 la massima, 21 la minima e ancora 40% di possibilità di precipitazioni, mentre il secondo mese di agosto, domenica, la pioggia è quasi certa, avremo 80% di possibilità d'acqua, 20 a 25 mm, quindi anche abbondante, 25 la massima, 18 la minima. Ritorno di condizioni soleggiate per lunedì, martedì e mercoledì. Qualche nuvoletta lunedì e mercoledì, ma nulla d'allarmante. Lunedì 26 la massima, 17 la minima. Martedì 28 la massima, 19 la minima. Mercoledì 29 la massima, 20 la minima. E anche se non è indicato, secondo me giovedì si arriva a 30, perché 26, 28, 29, ma staremo a vedere. Per quanto concerne la luna, ricordo che ora siamo in fase decrescente. Questo significa che la prossima fase del nostro satellite è quella di ultimo quarto completato, che avverrà il prossimo 5 agosto alle 22.21. Questo significa che il 12 agosto alle 13.36 avremo la luna nuova.

guardo il cielo e sospirando, cercando la mia buona stella.

guardo il cielo e sto piangendo. Ho perso la mia buona stella, solo la luna e il suo candore mi stanno ad ascoltare.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Beh, scorrevole, via almeno che si possa dire, i soliti rallentamenti, accesso al tunnel ponte Louis-Polyte La Fontaine e accesso al ponte Mercier. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Va ancora a discutere parecchio l'intenzione del governo liberale di eliminare il contributo finanziario di base richiesto dalla Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni per i servizi di streaming. Aspramente criticata la decisione ieri da numerosi operatori e osservatori del settore culturale, ve ne darò i dettagli nel corso del giornale radio. Il governo federale istituisce un nuovo ufficio strategico per l'esportazione nell'ambito del suo piano di diversificazione commerciale. Questo ufficio, annunciato nel bilancio 2025, farà parte di Global Affairs Canada e avrà il compito di rimuovere le barriere commerciali, colmare le lacune nell'accesso ai mercati ed affrontare le carenze infrastrutturali. La Corte Suprema del Canada ha accolto la richiesta di risarcimento da anni presentata da un'organizzazione per la tutela dell'etica contro un rapporto federale sull'etica riguardante il coinvolgimento di Justin Trudeau nelle decisioni relative all'organizzazione benefica We Charity. Con una decisione unanime pubblicata ieri, la più alta corte del paese ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge del conflitto di interessi che impediva tale contestazione. Philippe Benoit, ritrovato mercoledì, dopo 4 giorni di latitanza nella zona di Lac Veillette a Lac aux Sables, è comparso ieri in tribunale dal suo letto d'ospedale. 41enne accusato d'omicidio di primo grado del figlio. Secondo l'accusa, Benoit avrebbe causato la morte del figlio 16enne Ryan Deschenaux con un oggetto contundente. Sabato sera lo avrebbe anche tenuto prigioniero. Era accompagnato dall'avvocato d'ufficio, Sandra Bonanno, da agenti della Sûreté di Québec che sorvegliavano la sua stanza d'ospedale. Ricordo che è stata lanciata comunque un'inchiesta dell'ufficio delle inchieste indipendenti perché è stato ferito durante l'arresto da un colpo d'arma da fuoco di un poliziotto. 3 persone sono state morsicate e aggredite da un gatto con la rabbia recentemente scoperto a God Manchester nella regione della Monte Regie, ma le autorità mantengono abbastanza segreti i dettagli. Questo gatto randagio è stato segnalato il 16 luglio a causa del suo comportamento aggressivo e anomalo, sintomatico di un'infezione da rabbia, prima di essere soppresso in una clinica veterinaria. Un'autopsia effettuata in seguito ha confermato che l'animale era portatore del virus. Si sa che nella zona era già stato scoperto un procione con la rabbia. Ricordo che la rabbia è mortale nel 100% dei casi, però prende tempo a svilupparsi, quindi c'è tempo di vaccinarsi. Via. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: 212 giorno della 31esima settimana. Oggi ho sonno.
1: Venerdì.
0: Ho sonno.
1: Anch'io.
0: Dormito veramente.
1: Venerdì oggi. Bravo. Ultimo giorno del mese, ultimo giorno della settimana, ultimo programma del risveglio per questo mese. E andiamo avanti. No. Dunque.
0: Nel 30 avanti Cristo, nell'assedio romano.
1: Volevo dire 00.
0: Nel 30 avanti Cristo, nell'assedio romano di Alessandria d'Egitto, in un primo attacco l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra.
1: Non me la raccontavano giusto.
0: No, ma Cleopatra aveva un debole per gli imperatori romani. Sì. Riesce ad avere la meglio sulle forze al comando di Ottaviano.
1: Ottaviano.
0: E io cosa ho detto? Ottaviano.
1: L'assedio era ottavo, se era settimo è Settaviano. Scende la nebbia comunque.
0: Anche nel tuo cervello. L'esercito. No, l'assedio si risolverà il giorno seguente con la vittoria di Ottaviano. Per 2-1. No, non c'è risultato.
1: Non c'è
0: 2055 anni or sono. Puoi andare avanti se vuoi.
1: Stavo impostando la voce.
0: La nebbia si infittisce, sì, cari amici. Abbiamo serio problema.
1: Serio problema di visibilità all'esterno. Vabbè, comunque.
0: Anche all'interno. Comunque.
1: Ah, sì, all'interno c'è.
0: Quindi.
1: Dunque, nel 1498, durante il terzo viaggio nell'emisfero occidentale, iniziato il 30 maggio, Cristoforo, detto il Colombo, con 3 delle 6 navi con cui era partito, raggiunge l'isola di Trinidad. Voilà. E decide di sbarcare perché ha visto la spiaggia.
0: Scusa, ma le altre 3 navi non sono finite?
1: Niente, le hanno perse. No. Perché o stai in fila indiano, se no alla prima curva ti perdi, eh?
0: Pensa come erano incavolati che non sono arrivati a Trinidad.
1: Trinidad è bello, cioè, arrivare.
0: Nel 1845, con una solenne cerimonia a Milano, si svolge l'inaugurazione del servizio di illuminazione pubblica a gas, con l'accensione dei primi 44 fanali in fila per 6 con il resto di 2.
1: No, la città è
0: in città
1: con la A, se no vuol dire
0: era stato condotto il primo esperimento italiano del genere nel 1832 con l'illuminazione a gas della Galleria De Cristoforis 181 anni fa,
1: dopo caduta, quindi hanno rivisto un po'.
0: No. Tutto bene.
1: L'esercito francese introduce l'uso del sassofono nella propria banda militare. Non so perché l'ho letto.
0: Comunque. No, è importante perché voglio dire, volevano fare il pianoforte a coda, poi hanno detto un po' difficile da trasportare. Andiamo col sassofono.
1: Ma la Marsigliese non viene bene col piano. Vabbè, appunto, a Parigi dall'inventore belga.
0: Era stato recentemente messo a punto, cioè hai saltato tutta una frase.
1: Sì, però è il belga sax.
0: Adolf. L'inventore.
1: L'inventore del sax. Giustamente.
0: Parlando di pianoforte, nel 1886 nella regione tedesca della Baviera muore il mitico pianista e compositore ungherese Franz Liszt. Il musicista si era recato a Bayreuth, attenzione, non è Beirut, per il festival organizzato da Wagner, ahimè, e qui era stato colpito da polmonite che ne ha causato il decesso. Con 140 anni.
1: Settimana bruttina per i.
0: Devo dire di sì, eh.
1: Perché ne sono morti un po', la settimana.
0: Io è per questo che non sono nato a fine luglio.
1: Neanche io sempre.
0: Andiamo
1: quello.
0: Avanti.
1: Dunque, alle Olimpiadi di Amsterdam, le prime in cui le donne gareggiano nell'atletica, la discobola polacca Alina Konakapka nel perché non l'ho letto bene?
0: No.
1: L'ho letto con l'accento polacco.
0: Ho capito, ma è con opaca. C'è una cisola.
1: Vabbè, io le ho messe 2. Cioè, è grande, la vedi la foto.
0: Già lancia lontano il disco, gli dà anche una pacca sulla schiena.
1: Comunque il tutto era nel 1928.
0: Certo. Nel 1938, invece esattamente 10 anni dopo, nello stesso giorno, 88 anni fa, Gino Bartali, signore e signori, vince la 32esima edizione del Tour de France.
1: Qui. Ah.
0: Beh, non lo sto a leggere tu.
1: No, vabbè, niente. Andiamo avanti. Ah, sì, questa qui è bella.
0: Beh.
1: 1954, la spedizione del club alpino italiano guidato da Ardito Desio conquista la vetta del K2 con Achille Compagnoni e Lino Luca Lucedelli.
0: Lacedelli,
1: io l'ho letto con la U perché ho visto una U. Sono i primi a mettere piede sulla cima della seconda montagna più alta del mondo. Io ho stretto la mano a Compagnoni, lui aveva...
0: Io sono andato a Desio.
1: No,
0: c'è una cittadina che si chiama Desio e andavo perché io ero un noto collezionista di minerali. Quando ero ragazzino adoravo i minerali. Bello. E a Desio c'era la miniera di Pio Mariani, mi ricordo anche il nome,
1: caspita.
0: Che era un negozio di minerali che faceva impazzire tutti i collezionisti. E ogni tanto mio papà mi ci portava e avevo diritto a sceglierne due o tre a seconda del prezzo. Quindi.
1: Invece io, sai cosa facevo? Venivo a Milano.
0: Virgola.
1: Io ero appassionato di acquario, avevo un acquario a casa grossissimo. Non mi ricordo in che metro, sotto nel metro c'era questo negozio che vendeva pesci, aveva addirittura gli squaletti, era il negozio più in ai tempi, a Milano, parlo degli anni 80.
0: Certo. Quando c'erano ancora gli squali nel metro, perché adesso li hanno tolti.
1: Adesso ci sono altri squali nel metro.
0: Guarda, quelli che allungano le mani. Andiamo avanti. Ah, sì.
1: La diciassettenne. La diciassettenne. Se aveva 17 anni.
0: Ho capito, ma è una S, non è una Z. Di diciassettenne.
1: Nel 1955 la canadese Marilyn Bell, parente. No, di Toronto, diventa la persona più giovane anche lei ad attraversare a nuoto il canale della Manica. Ma ci deve essere qualcosa in questo canale attraversa tutti sta manica.
0: Sono gli squali.
1: No, ma ci deve essere qualcosa perché ero diventata prima.
0: Scusa, tra l'altro lei aveva...
1: nel 1955, tra l'altro lei nel novembre scorso ha già attraversato a nuoto il lago dell'Ontario.
0: Ma sì, certo.
1: Beh, certo, tu l'hai fatto quando? Il mese scorso? No?
0: Due mesi fa. Perché a me piace la temperatura un po' più fresca.
1: Lo so.
0: Parlando di nuoto, Novella Calligaris nel 73, campionati nazionali in corso a Livorno, vince tre titoli italiani di nuoto, medaglia d'oro, 200 metri stile libro, 200 metri farfalla e 400 mista. Farfalla è una roba che tre bracciate...
1: Ma no, ma neanche, uno e mezzo.
0: Io di solito tre bracciate e due massaggi, tre bracciate e due massaggi.
1: No, è mortale, ecco. Però non hai detto che...
0: No, non posso dire tutto.
1: Ma no, ma nel 71 l'equipaggio dell'Apollo 15, allunato ieri, David Scott e James Irwin percorrono alcuni chilometri a bordo del Lunar Rover Vehicle, una sorta di maggiolino lunare. Ma anche questo qua. E dopo l'hanno portato indietro, no, l'hanno lasciato su.
0: Chi?
1: Il maggiolino, dico, l'ha lasciato su.
0: Ah. 1976, parlando di ciò, l'ente spaziale statunitense divulga la fotografia del volto di Sidonia, ripresa dalla sonda spaziale Viking 1 in orbita attorno al pianeta Marte. L'immagine riproduce i tratti di un volto umanoide che verrà in seguito indicato come il volto su Marte.
1: Sì.
0: 50 anni fa. Devo dirti che io l'altro... la settimana scorsa in uno dei parchi in cui recitavo c'era un albero proprio vicino alla panchina dove stavo seduto io che aveva, ti farò vedere la fotografia,
1: forma di un
0: all'interno c'era, sai, quelle specie di tumori che hanno gli alberi, queste specie di rigonfiamenti, era un volto pazzesco, ti farò vedere la foto, allucinante. Vabbè.
1: Beh, ci sono queste cose, certo. Che hanno nel 1985 Robin Gibb, componente di...
0: Perché non hai detto dove?
1: In Inghilterra,
0: a Wesley nel Hampshire,
1: sposa il cantante Robin Gibb. La sua seconda moglie è...
0: Si sposa,
1: è Dinda. Dina?
0: No, Duina.
1: Duina.
0: Murphy,
1: con cui convive...
0: Da cui viene la famosa legge. Andiamo avanti.
1: Beh, sono andati a abitare in un castello, del XII secolo, detto de Prebendal. L'ho detto bene, si legge così. I due nati entrambi il 22 dicembre sono nati, si frequentano da 4 anni. Perché l'ho detto? Perché ascolteremo una bella canzone dei Bee Gees.
0: Nel guarda, oggi
1: Luna non farà.
0: Oh, parlando di Luna, la sonda statunitense Lunar Prospector, ahimè, precipita sulla Luna nel 1999 durante la missione per analizzare la possibile presenza d'acqua ai poli dell'unico satellite terrestre. La missione è durata 19 mesi, sì, sì. 27 anni fa.
1: Grande successo nel 2004 per il concerto del duo statunitense Simon & Garfunkel, che a Roma, in via dei fiori imperiali, fuori imperiali, poco di ste fiori li ha messi, ma si chiamano fuori. Ci sono i fiori, no? Penso.
0: Imperiali, senz'altro.
1: Senz'altro. Poco distante dal Colosseo, o Colosseo, cantano di fronte a un pubblico stimato in
0: canta, è giusto, è un duo.
1: Sono in due che canteranno.
0: Ho capito, ma se è il duo che canta.
1: Vabbè, 600.000 persone.
0: Allora dov'è il problema?
1: Dov'è il problema? Io e te parliamo davanti.
0: Io ogni sera recito davanti a 600.000 persone in parco. Nel 2005 con la 70esima vittoria.
1: Magari ascoltiamo Simon Garfunkel.
0: Ah, pensavo che ascoltassimo Valentino Rossi.
1: No, Valentino Rossi.
0: Con la 76esima vittoria personale conseguita al MotoGP di Germania, Valentino Rossi eguaglia il record di Gran Premi di motociclismo vinti, fissati da Mike Hellwood nel 1967. Andiamo adesso a vedere la
1: vittoria di Valentino, l'abbiamo già vista.
0: No, infatti. Nel 1667, trattato di Breda, che ridà una volta di più l'Acadie alla France. L'Acadie è uno dei territori che è andato a Nanza al Redra tra Inghilterra e Francia.
1: Vabbè.
0: Nel 1687, vent'anni dopo, viene costruito il forte Niagara. Nel 1790, primo brevetto americano, curiosità. Sai che cos'era il brevetto numero uno?
1: No.
0: Era
1: che per, cos'era?
0: Per la fabbricazione di candele.
1: Certo.
0: Poi ne è arrivato il secondo, che era per la trasformazione della farina.
1: È così.
0: 1868, legge sulle terre di Rupert.
1: Bene.
0: Territorio abbastanza vasto, la legge che abilita appunto Sua Maestà, alzati in piedi quando dico Sua Maestà, a accettare.
1: Sono già in piedi.
0: A accettare.
1: È la nuova tendenza di trasmettere in piedi.
0: Lo so. Vittorio e io ci filmiamo sempre in piedi.
1: Lo so.
0: Di Sua Maestà ad accettare, ad alcune condizioni, di cessare le terre. Di cedere piuttosto, le terre, i diritti e i privilegi della compagnia della Bedatzen. E questo territorio poi farà parte del Dominion du Canada.
1: E da qui la mia famosa frase.
0: Avanti,
1: le terre da qui al mare saranno tue se cederai.
0: Nel 1880 un decreto imperiale cede al Canada tutto ciò che i britannici possiedono nell'America del Nord.
1: Se tu cederai tutti i possedimenti britannici.
0: Nel 1882 Joseph Alfred Mousseau diventa primo ministro del Quebec. Io non ho manco mai sentito nominare. Conservatore, tra l'altro.
1: Voglio dire, qualcuno deve farlo.
0: Nel 1885, importante discorso del grande Louis Riel durante il suo processo in Manitoba. Nel 1910, questo è interessante, ci concerne un'altra curiosità: primo arresto condotto grazie all'aiuto della radio. 1910, un medico inglese, Harry Crippen, ricercato per omicidio, tra l'altro aveva femminicidio, aveva ucciso la moglie, è arrestato su una nave, l'SS Montrose, all'altezza di Rimouski. Il capitano Kendall della nave ascoltava il giornale radio di CFM, no, non c'è scritto di CFM, dall'Inghilterra, emesso via radio senza fili. E ascoltando questo, con la descrizione dell'individuo ricercato dalla polizia inglese, Scotland Yard, gli permette di riconoscere il passeggero, tra l'altro in prima classe, e viene arrestato. Incredibile, Nel 1928, altra curiosità, Leo ruggisce per la prima volta. Sai chi è Leo?
1: È un leone nato in cattività.
0: No, è il celeberrimo leone della MGM.
1: È nato in
0: prima del film, quello che c'è in Tenere. Prima del film. lo facciamo proprio malissimo.
1: Malissimo. Vabbè,
0: nel 1974 la famosa legge 22 sulle lingue ufficiali, tra l'altro sponsorizzata dal governo liberale di Robert Bourassa, è adottata dall'Assemblée Nazionale. Sì. Sappiamo che farà abbastanza, sarà abbastanza controversa, ricordiamo tutto ciò che è successo anche con la comunità italiana. Nel 1987 una tromba d'aria colpisce Edmonton in Alberta, 27 morti, signore e signori.
1: La tromba d'aria.
0: 1987 è anche abbastanza recente.
1: Non un tornado, una tromba d'aria.
0: Beh, tornado si chiama tromba d'aria in italiano. Se vogliamo proprio dirlo in inglese, diciamo tornado. Nel 1997 nuovo presidente della APN, l'Assemblée des Premières Nations, si tratta di Phil Fontaine, che sconfigge Ovid Mercredi. Non mercoledì, si chiamava proprio mercoledì.
1: Mercoledì, c'è un mio amico che si chiama venerdì.
0: Nel 2002 medaglia d'oro per la grandissima Chantal Petitclerc, atleta disabile sulle sedie a rotelle, quella che vinceva dappertutto. Nel 2007 ahimè scompare Cédrica Provencher, la bambina di 9 anni a Trois-Rivières, è un caso che fa discutere ancora oggi. Nel 2008, ne parlavi prima, il robot Phoenix conferma la presenza di acqua gelata su Marte. Infatti i primi aperitivi sono. Nel 2010
1: famoso Jim Martin,
0: lo so. 2010, caro Ivan,
1: dimmi
0: sempre lui.
1: Chi?
0: Adesso se ti dico Peter Stoichev, ormai lo conosci.
1: Sì, ha attraversato ancora.
0: Bravo, decima volta il Lac Saint-Jean nel 2010. Decima volta.
1: Ma senti, perché non
0: 6 ore e 40 minuti.
1: Senti, facciamo il record. Chi attraversa più volte Papineau? Io e te siamo.
0: È pericoloso in questi
1: giorni. È pericolosino, è vero. Però c'è un bel record, perché io e te lo attraversiamo tutti i giorni.
0: È vero, anche questo è vero. Poi ti ricordo nel 2011, quando un paio di pezzi di cemento dell'autoroute Ville-Marie a Montreal vengono giù. Importante struttura che crolla nel tunnel Ville-Marie a Montreal. Fortunatamente
1: ero in Italia,
0: era durante il fine settimana. E
1: no, ma tra l'altro la prima macchina arrivata erano stati degli americani, l'hanno visto cadere loro, si sono fermati
0: domenica
1: lo so.
0: Durante le vacanze a costruzione, quindi anche lì c'era meno gente per strada, fortunatamente. Durante la settimana sono 100.000 veicoli che passano nel tunnel.
1: Poi ha pensato bene di levarli quei quadrati lì, che non servivano niente.
0: Beh,
1: appesantire la struttura. Adesso hanno fatto la famosa promenade
0: famosissima. Chi oggi come oggi non
1: è bella quella che da Metro Charles Mars porta nel vecchio porto. Anche se c'è qualcuno che si ostina ad attraversare la strada all'uscita del tunnel di Marie, che non è pericoloso, è pericolosissimo.
0: Io la chiuderei qui, visto che siamo quasi arrivati all'oroscopo.
1: Le proprio mangiate ieri io. Una ciliegia tira l'altra, e te lo confermo. È finita anche la musica.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tunnel Ponte Intasato direzione Boucherville, metto est dopo Papineau c'è un problema, ma poi riaccelererete subito dopo il problema e Mercier è bloccato. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Intenzione del governo liberale di eliminare il contributo finanziario di base richiesto dalla Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni CRTC per i servizi di streaming è stata aspramente criticata ieri da numerosi operatori e osservatori del settore culturale. Il giornalista professore saggista Alain Saulnier, autore del libro Standing Up to the Web Giants, ha definito la scelta del governo liberale un atto di sottomissione. I giganti del web devono contribuire alla produzione culturale canadese e del Quebec. Quello che sta facendo Carney è un completo passo indietro, ha dichiarato in un'intervista. Noi, il Quebec, saremo quelli che soffriranno di più per tutto questo, perché la nostra sovranità culturale sarà ancora più fragile. Questa decisione è deplorevole. Il Quebec si batte da decenni per proteggere la sua peculiarità culturale, ha dichiarato dal canto suo Mathieu Lacombe, ministro della cultura e delle comunicazioni del Quebec. La specificità culturale del Quebec non è negoziabile. Per Tania Contoyani, presidente dell'Union des Artistes, alla profonda delusione per questa clamorosa battuta d'arresto si è aggiunta una nota di rabbia. Questa è una decisione che ignora il pericolo reale per culture come la nostra e il fatto che queste multinazionali multimiliardarie abbiano un impatto davvero negativo, ha affermato riferendosi a società come Netflix e Prime Video. L'afflusso di contenuti americani trasmessi su queste piattaforme è enorme. Per compensare la perdita di royalties che i servizi di streaming avrebbero dovuto pagare per conformarsi alle normative del CRTC, 5% che avrebbe dovuto essere incrementato a 15%, secondo il CRTC, Ottawa ha annunciato un'iniezione di $600 milioni a sostegno del settore culturale. Non è sufficiente perché si parla di miliardi di royalties, secondo Tania Contoyani. Hélène Messier, presidente e CEO dell'Associazione della Produzione Mediatica del Quebec, ritiene che le norme del CRTC avrebbero garantito finanziamenti più strutturati rispetto ai sussidi federali che possono variare a seconda del governo in carica. Per il settore è molto più stabile e prevedibile che i finanziamenti provengano da una decisione del CRTC ed è molto più equo per tutti gli attori che attualmente contribuiscono al finanziamento del sistema. Questa è una totale assurdità e stanno scaricando il conto di $600 milioni sui contribuenti, ha aggiunto Annick Charette, presidente della Federazione Nazionale delle Comunicazioni e della Cultura del Sindacato, organizzazione che rappresenta 6.000 persone che lavorano nei media, nella comunicazione e nella cultura, e teme che la scelta del governo liberale invii un messaggio sbagliato a tutto il settore culturale, sacrificandolo sull'altare dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti di Donald Trump. Secondo l'Associazione Canadese dei Produttori di Media, la produzione cinematografica e televisiva in Canada ha generato $10.17 miliardi nel biennio 2024-2025, rappresentando oltre 180.000 posti di lavoro. Kevin Desjardins, presidente dell'Associazione Canadese delle Emittenti, ha anche denunciato la disparità dei trattamento tra le piattaforme come Spotify e le emittenti canadesi. Infatti il CRTC impone alle emittenti canadesi di destinare il 25% del loro fatturato annuo alla produzione di contenuti canadesi. Per gli altri ciò non è il caso. Il governo federale istituisce un nuovo ufficio strategico per l'esportazione nell'ambito del suo piano di diversificazione commerciale. Questo ufficio, annunciato nel bilancio 2025, farà parte di Global Affairs Canada e avrà il compito di rimuovere le barriere commerciali, colmare le lacune nell'accesso ai mercati ed affrontare le carenze infrastrutturali. Il governo afferma che questo ufficio aiuterà il Canada a cogliere le opportunità di commercio internazionale in settori come quello aereo-spaziale, della difesa, delle infrastrutture e dell'energia. Il ministro del commercio internazionale Maninder Sidhu ha dichiarato ieri in conferenza stampa che questo ufficio aiuterà le migliori aziende canadesi ad aggiudicarsi i contratti più importanti nei mercati più competitivi del mondo. L'aggiornamento economico primaverile del governo ha indicato che le esportazioni di beni e servizi verso paesi diversi dagli Stati Uniti sono aumentate di $33 miliardi nel 2025 rispetto al 2024. Nel primo trimestre di quest'anno le esportazioni di beni e servizi verso paesi diversi dagli Stati Uniti hanno totalizzato 96,2 miliardi di dollari. Ricordo che il governo di Carney ha celebrato la firma di oltre 20 accordi strategici in materia di commercio e difesa in tutto il mondo nell'ultimo anno. Venerdì scorso, tra l'altro, Ottawa ha firmato un accordo di libero scambio con l'Ecuador. Lo stesso giorno, i governi del Canada e degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato aver concluso negoziati per un accordo di libero scambio. La Corte Suprema del Canada ha accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da un'organizzazione per la tutela dell'etica contro un rapporto federale sull'etica riguardante il coinvolgimento di Justin Trudeau nelle decisioni relative all'organizzazione di beneficenza We Charity. Con una decisione unanime pubblicata ieri, la più alta corte del paese ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge sul conflitto di interessi che impediva tale contestazione. Philippe Benoit, ritrovato mercoledì dopo 4 giorni di latitanza nella zona di Lac Veillette a Lac des Sables, è comparso ieri in tribunale dal suo letto d'ospedale. È ferito. Il 41enne è accusato d'omicidio di primo grado del figlio. Secondo l'accusa, Benoit avrebbe causato la morte del figlio 16enne Ryan Deschenaux con un oggetto contundente sabato sera. Lo avrebbe anche tenuto prigioniero. Benoit è comparso in videoconferenza davanti alla giudice Catherine Valérie Levasseur, accompagnato dall'avvocato d'ufficio Sandra Bonanno. Agenti della Sûreté di Québec sorvegliavano la sua stanza d'ospedale. Senza commentare le sue attuali condizioni di salute, il pubblico ministero Julien Beauchamp-Laliberté ha dichiarato che Benoit era idoneo a comparire sia fisicamente che mentalmente dopo aver ricevuto cure adeguate. Va notato che è stata avviata un'indagine da parte del Bureau des Enquêtes Indépendantes sull'arresto del sospettato, che sarebbe stato colpito almeno da un colpo d'arma da fuoco sparato dalla polizia. L'avvocato difensore dei due americani condannati per l'omicidio dell'imprenditore del Quebec Daniel Langlois e della sua compagna Dominique Marchand ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza. Ravi Rajkumar, avvocato principale di Jonathan Leher e Robert Thomas Snyder Jr., ha indicato che addurrà diverse motivazioni per l'appello. Leher e Snyder sono stati riconosciuti colpevoli questa settimana degli omicidi di Langlois e della sua compagna Dominique Marchand avvenuti nel 2023. L'avvocata ha precisato che i due uomini non sono ancora stati condannati. I corpi di Langlois e Marchand sono stati ritrovati in un'auto bruciata vicino al resort di lusso di loro proprietà in questo paese caraibico. I documenti del tribunale rivelano che Leher era in conflitto con Langlois da diversi anni per l'utilizzo di una strada pubblica che attraversava la sua proprietà e conduceva al resort di ecoturismo di lusso della coppia del Quebec. Infine, 3 persone sono state aggredite da un gatto rabbioso recentemente scoperto a God Manchester nella regione della Montérégie. Le autorità mantengono segreti i dettagli. Questo gatto randagio è stato segnalato il 16 luglio a causa del suo comportamento aggressivo e anomalo, sintomatico di un'infezione da rabbia. Un'autopsia, dopo essere stato soppresso in una clinica veterinaria, un'autopsia effettuata il 23 luglio ha confermato che l'animale era portatore del virus. La sanità pubblica si è rifiutata di confermare qualsiasi informazione citando il segreto medico. Ricordo comunque che le 3 persone che erano entrate in contatto con il gatto rabbioso hanno potuto ricevere le cure necessarie, ha indicato la sanità pubblica. Il numero di persone curate per la rabbia dopo l'esposizione al virus è aumentato vertiginosamente in Quebec dall'inizio dell'epidemia di rabbia nei procioni nelle regioni della Montérégie ed Estrie. Il numero dei casi quest'anno si attestava a 459 con una proiezione di 578 nel 2025 rispetto ai 302 nel 2024 e 206 nel 2023. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi, sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. e sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese: l'euro vale sempre 1,61 $, così come il dollaro statunitense, che è ancora scambiato quest'oggi a 1,40 $.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo velato, direi quasi nebbioso, 19 gradi all'esterno percepiti a 20, oggi si va a 26, umidex a 33, 40% le possibilità di precipitazioni, forse anche a carattere temporalesco, nella notte si scende a 19 percepito a 20. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 8. Ivan Estelli in sala regia, Silvio Pietro al microfono per il vostro risveglio di questo 31/7/2026.
5: Che ne sai di un campo di grano? Lucio Battisti, per serie parole, era primo nel 1971 in Italia, e poi ascolteremo anche una bella canzone dei Bee Gees, perché oggi nel 1985 Robin Gibb si sposa. E ricordiamo anche il grande concerto di Simon & Garfunkel a Roma, dove oltre 600.000 sono presenti al loro concerto.
6: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 31 luglio. Ecco ora le previsioni per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, agosto comincia a prendere forma tra appuntamenti, partenze e decisioni ancora da chiudere. Marte vi rende rapidi, mentre Mercurio può scambiare un orario o far perdere un messaggio importante. Prima organizzate, poi confermate. In amore una distanza recente si accorcia con poche parole sincere. Toro, agosto prova a entrare in agenda prima che luglio sia davvero finito. Fra orari modificati e programmi da confermare, la pazienza sarà più utile della velocità. Venere mantiene viva intesa, ma il sole suggerisce di non forzare trattative o acquisti. Organizzate l'essenziale e lasciate alle vacanze il diritto di sorprendervi. Gemelli, tra messaggi, incontri e programmi per agosto, la luna amica vi mantiene brillanti e operativi. Marte nel segno aumenta energia e iniziativa, mentre Saturno vi aiuta a concludere ciò che conta. L'intesa migliora con una proposta concreta. Stasera divertitevi, ma non organizzate già 3 weekend mentre state ancora disfacendo la valigia. Cancro, Venere favorevole rende piacevoli incontri, acquisti e programmi di coppia. Mercurio nel segno facilita partenze, contatti e chiarimenti. Chi lavora chiude una pratica senza difficoltà, mentre chi è in vacanza può concedersi una serata vivace. Oggi fascino e concretezza formano una squadra molto efficiente. Leone, tra richieste, contrasti ed appuntamenti modificati, la luna in opposizione mette alla prova la vostra pazienza. Giove nel segno protegge una questione professionale, mentre Saturno amico vi aiuta a restare concreti. Non trasformate una divergenza in uno spettacolo. Stasera scegliete persone affidabili. Vergine, tra partenze, messaggi e programmi per agosto, Mercurio favorevole vi mantiene lucidi e ben organizzati. Venere nel segno sostiene acquisti, incontri e complicità di coppia. Chi lavora conclude una pratica senza difficoltà. Chi è già in vacanza si concede invece una serata piacevole. Bilancia, la luna favorevole vi rende socievoli, dinamici e molto richiesti. Marte amico sostiene energia e sport, mentre Giove favorevole anima feste, partenze ed incontri. In coppia scegliete un programma vivace, i single attirano l'attenzione senza bisogno di aggiornare le foto profilo. Scorpione, la luna in quadratura mantiene alta la tensione e favorisce cambi di programma.

Sole ostile riduce energia e pazienza, mentre Mercurio amico permette di gestire bene partenze e comunicazioni. Sul lavoro non reagite alle provocazioni. In coppia servono risposte chiare e sincere. Sagittario, notizie e inviti movimentano la giornata grazie alla luna favorevole. Il sole amico aumenta entusiasmo e sicurezza, mentre Marte ostile invita a non disperdere le energie. Bene lavoro, partenze e vita sociale. In coppia chiarite gli orari senza discussioni. Stasera divertitevi, ma moderate sport, caldo e programmi eccessivi. Capricorno. Chiudete il mese concedendovi qualcosa di piacevole senza doverlo trasformare in un premio alla produttività. Venere favorisce intesa e una serata complice. Mercurio richiede soltanto un ultimo controllo a documenti e partenze. Poi chiudete davvero l'agenda. Agosto può aspettare fino a domattina. Acquario, avete voglia di cambiare programma proprio quando gli altri pensavano che fosse tutto deciso. La luna nel segno sostiene autonomia e inventiva, ma Sole e Giove invitano a scegliere soltanto gli impegni davvero sostenibili. In coppia proponete la variazione prima di prenotarla. Pesci, Mercurio favorevole facilita partenze, contatti e comunicazioni. Marte in quadratura segnala tensione fisica, mentre Venere ostile richiede maggiore attenzione nella coppia. Concludete soltanto gli impegni essenziali. In serata scegliete un programma tranquillo, meglio non iniziare agosto già stanchi.

dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Il cielo è ancora velato tra nuvole e nebbia, 19 gradi all'esterno percepiti a 20, oggi si va a 26 con un humidex a 33 e anche un 40% di possibilità di pioggia, forse anche temporalesca. Nella notte andiamo a 19, percepito a 20. Il fine settimana, metà, via. Sabato 40% le possibilità di precipitazioni in fine giornata, 27 la massima, 21 la minima. Domenica invece pioggia adesso al 90%, da 20 a 25 mm, 26 la massima, 20 gradi la minima. Andiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. La Presse Plus apre ancora una volta su Info Santé. Signore e signori, 3 heures pour parler à une infirmière, martedì sera, una sessantenne che ha perso improvvisamente visione da un occhio, ha composto l'811. Dalle sue risposte, il ritardo nella risposta annunciato 3 ore. Il tempo d'attesa per parlare con qualcuno è esploso letteralmente questo mese rispetto all'anno scorso. Sempre più persone si riferiscono a questo numero, che dovrebbe essere magico per raggiungere un operatore sanitario. Nel vero caso, in luglio la cosa è diventata drammatica. Basti pensare che nel luglio 2023 ci voleva poco più di 20 minuti per ricevere una risposta, luglio 2024 si è passati a 56 minuti, 53 minuti per luglio 2025, quindi più o meno lo stesso tempo, e adesso ci vogliono 89 minuti tempo d'attesa medio per ricevere una risposta al famoso numero 811 che il governo stesso ci suggerisce di comporre prima di recarsi in ospedale. Certo che se non vedi più da un occhio non sono troppo sicuro che aspetti un attimino 3 ore al telefono e non vai in ospedale. Commento del tutto personale, ricordo. Sempre per la salute pubblica, questa volta gravi casi di overdose dovuti a questo carfentanil, che abbiamo sempre sentito parlare del fentanil, ma il fentanil non è nulla in confronto al carfentanil, e dal 2017 si sono moltiplicati considerevolmente i casi in tal senso di decessi legati a questo carfentanil. Deselio carfentanil depuis 2017 au Québec, 8 morti attribuiti a questo potente oppioide. Da aprile scorso si aggiungono ad altri 42 decessi. Il carfentanil, ricordo, è un oppioide di sintesi utilizzato nella medicina veterinaria per sedare dei grandi animali, si parla di elefanti e altro, quindi è veramente iper super potente, e adesso lo si trova mischiato alle droghe che vengono consumate in strada. Poi si parla di un altro fenomeno, non voglio dire associato, ma anche esso un grave fenomeno della nostra società attuale: l'itinérance des femmes âgées, un fléau qui ne cesse de grandir. Si parla dei senza tetto che sono di sesso femminile, ma anche d'età avanzata, sempre più numerose nelle strade di Montreal, lo avrete senz'altro notato anche voi. E poi fotografia di questi immigranti che hanno raggiunto l'enclave di Ceuta. Sappiamo che Ceuta si trova nel Nord Africa, ma è un territorio spagnolo, e adesso questi immigrati hanno raggiunto l'enclave sempre più numerosi per via di un cambiamento nella legislazione spagnola, ho letto a tal proposito, e questo ovviamente causa un'enorme affluenza di migranti che vogliono cercare di ottenere la cittadinanza europea, e ha attirato anche una specie di incidente diplomatico tra l'Italia e la Spagna. Addirittura ieri la Premier Meloni diceva che forse la Spagna dovrebbe essere esclusa da Schengen. Ai posteri l'ardua sentenza, non faccio altri commenti. Nel Journal de Montréal, casi originali ma sempre più frequenti di furti nei supermercati. Questa volta si tratta di carne. Addirittura alcuni supermercati la nascondono, la dovete richiedere, non è più esposta, perché la gente esce senza pagare con delle bistecche abbastanza costose, il meno che si possa dire. È probabilmente tutto ciò legato anche all'incredibile inflazione nel settore alimentare. Des épiciers cachent la viande, c'è una rete addirittura, sembra una rete organizzata di ladri di carne che appunto frequenta alcuni supermercati, in particolare qui hai preso l'esempio di un Maxi dove c'è la fotografia di belle costate di manzo con sottoscritto Demandez à un commis. Anziché esserci la costata direttamente nel frigorifero, c'è un cartello che vi indica che dovete richiederla al banco per ottenerla. Prima pagina de Le Journal de Montréal di questa mattina. Nella Gazette di oggi si ritorna ancora una volta sul sistema sanitario. Ovviamente la Gazette si concentra su fenomeni che colpiscono in modo particolare la comunità anglofona della provincia, e questo colpisce proprio essa. Il titolo è abbastanza indicativo: Anglos Rehab Options Have Narrowed. Si parla delle opzioni di riabilitazione per gli anglofoni che sono sempre più ridotti, con 55 posti letto per degenza sull'isola, che sono ovviamente insufficienti dopo un cambiamento a carattere burocratico. Con l'aggravarsi delle crisi, proprio ne abbiamo parlato, di dipendenze di senza tetto, i montrealesi in cerca di un trattamento per la tossicodipendenza in regime di recovero, praticamente in queste cliniche di assistenza in lingua inglese, hanno improvvisamente visto ridursi le proprie opzioni a causa di un cambiamento burocratico tra le agenzie sanitarie regionali, quanto afferma un'associazione che rappresenta i centri di trattamento senza scopo di lucro del Quebec. Prima pagina Gazette, dove vi è anche una splendida fotografia della mitica Amerigo Vespucci arrivata a Montreal. Visit from an old friend, titola la Gazette di oggi. Effettivamente vecchio amico, perché non è la prima volta che viene l'Amerigo Vespucci, ricordo, veliero che ha la veneranda età di 95 anni. Andiamo adesso a vedere il Globe and Mail, dove sono vari gli articoli contenuti. Prima di tutto un annuncio di un'importante miniera di nickel che verrà inaugurata a breve in Canada, grazie al sostegno anche del governo canadese. E si tratta di la costruzione di questa enorme miniera di nickel che è stata approvata da Ottawa in Ontario. Ottawa approves construction of massive Canada Nickel Mine. Il governo federale appunto ha dato a Canada Nickel Co. Inc. il nulla osta per costruire questa enorme miniera nel nord dell'Ontario. Ovviamente tutto ciò fa parte degli sforzi del paese per accelerare dei progetti di risorse minerarie e controbattere la guerra commerciale che ci ha imposto il nostro vicino di casa. Poi si parla ancora molto di questo caso, di questa spia canadese arrestata alla NATO, sono emerse informazioni maggiori a tal proposito. Si tratta di una persona che, secondo le accuse, è stata arrestata in Belgio proprio, secondo le accuse spiava per conto della Cina. Lei è proprio cinese, anche se canadese, ma di origine cinese, e si chiama Bi Wei Zhang, ma ha anche un altro nome, Claire Zhang, e le fonti indicano che aveva appunto una posizione di rilievo all'interno degli uffici a Bruxelles della NATO e da lì forniva dati alla Cina. Si parla anche molto del boicottaggio previsto da parte dell'UEFA per quanto concerne i prossimi mondiali, qualora la FIFA andasse avanti col suo progetto di privatizzare parte dell'organizzazione. FIFA's plan to sell stakes in World Cup sparks boycott from Europe. E poi, parlando di sport, bella fotografia di Damian Warner che ieri era impegnato nel decathlon ai giochi del Commonwealth in pieno svolgimento a Glasgow. Lui è il campione olimpico Ieri è arrivato secondo nel salto in lungo. Sappiamo che il decathlon sono, come lo dice il nome, 10 discipline. Passiamo al National Post di quest'oggi, che è sempre un po' più lento degli altri, ma questo succede nelle migliori testate. Eccolo qua. National Post, ovviamente si parla ancora di incendi, si parla di quello che di cui abbiamo parlato l'altro giorno con Vittoria, ossia di queste nubi che sono provocate dagli incendi, sono cariche di umidità arrivate nella stratosfera, provocano dei temporali con molti fulmini che provocano altri incendi praticamente. Quindi è un cane che si morde la coda. Fire breathing dragons of cloud in action, è così che vengono spiegati adesso la stragrande maggioranza degli incendi, ma non solo in Canada ma anche quelli europei. Infatti la fotografia è tratta di persone in spiaggia nel Francia del sud-ovest con davanti a loro un cielo rosso e delle nubi pazzesche dovute appunto a tali incendi. Prima pagina della National Post di questa mattina, impressionante fotografia. Passiamo ai quotidiani italiani. Corriere della Sera apre proprio con il caso degli immigrati del Marocco. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, titola il quotidiano. Tra l'altro ci sarebbero almeno 15 vittime in mare. Bloccare Schengen, scontro Roma-Madrid, lo abbiamo menzionato, convocato il nostro ambasciatore. Poi Mattarella alto là ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Notav e Roggero. Fratelli d'Italia protesta per la chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Scusate, Forza Italia che protesta per le chat di Del Mastro. E poi Nordio, 18 mesi dopo, chiede l'arresto di Al-Masri. Raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, se ne è sentito parlare molto ieri. Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Questi sono i piani dei falchi USA, 14 giorni di bombe. E poi crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi a Messina, ne abbiamo sentito parlare anche di ciò, i lavori al piano terra e la pista del cedimento strutturale si scava addirittura nel corso della notte. La Repubblica di questa mattina si parla della resa di Nordio, addirittura il ministro si autoconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Anche qui fotografia di migranti a nuoto verso Ceuta. Meloni apre crisi con Sanchez. Missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli. E poi si parla anche una famiglia in Ucraina, la famiglia Voronov, non esiste più, genitori e 7 figli uccisi da raid russo. Per quanto concerne il mondo dello sport, fotografia di Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io. Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame. Ed è tutto.

Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: firma Scelagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
0: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com. La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: Facciamo gli auguri a una cantante conosciuta, e lei è Paola Morelam, cantante brasiliana, oggi ha 64 anni.

sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero.

Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Peter Marcelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, confezione da due libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Ascolteremo una bella canzone perché oggi nel 1958 nasce Bill Berry, batterista e cantante dei REM, compie 68 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Scorrevole, via, due, tre eccezioni, tunnel ponte sempre l'accesso direzione Boucherville esclusivamente, due incidenti uno via l'altro, zona Villeré prima di Rockland sulla metropolitana ovest e anche il ponte Mercier che è tutto bloccato. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'intenzione del governo liberale di eliminare il contributo finanziario di base richiesto dalla Commissione canadese per la radio, televisione e le telecomunicazioni CRTC per i servizi di streaming è stata aspramente criticata ieri da numerosi operatori e osservatori del settore culturale. Il giornalista professore saggista Alain Saulnier, autore del libro Standing Up to the Web Giants, ha definito la scelta del governo liberale un atto di sottomissione. I giganti del web devono contribuire alla produzione culturale canadese e del Quebec. Quello che sta facendo Carney è un completo passo indietro. Noi, Quebec, saremo quelli che soffriranno di più per tutto questo perché la nostra sovranità culturale sarà ancora più fragile. Questa decisione è deplorevole. Il Quebec si batte da decenni per proteggere la sua peculiarità culturale, ha dichiarato dal canto suo Mathieu Lacombe, ministro della cultura e delle comunicazioni del Quebec. La specificità culturale del Quebec non è negoziabile. Per Tania Contoyani, presidente dell'Union des Artistes, alla profonda delusione per questa clamorosa battuta d'arresto si è aggiunta una nota di rabbia. Questa è una decisione che ignora il pericolo reale per culture come la nostra e il fatto che queste multinazionali multimiliardarie abbiano un impatto davvero negativo, ha affermato riferendosi a società come Netflix e Prime Video. L'afflusso di contenuti americani trasmessi su queste piattaforme è enorme, ha aggiunto. Per compensare la perdita di royalties che i servizi di streaming avrebbero dovuto pagare per conformarsi alle normative del CRTC, 5% che avrebbe dovuto poi essere incrementato a 15%, Ottawa ha annunciato un'iniezione di 600 milioni di dollari a sostegno del settore culturale. Non è sufficiente perché si parla di miliardi di royalties, secondo la Contoyani. Hélène Messier, presidente dell'Associazione della produzione mediatica del Quebec, ritiene che la norma del CRTC avrebbe garantito finanziamenti più strutturati rispetto ai sussidi federali che possono variare a seconda del governo in carica. E sono molto più equi per tutti gli attori che attualmente contribuiscono al finanziamento del sistema. Questa è una totale assurdità, stanno scaricando il conto di 600 milioni di dollari sui contribuenti, ha aggiunto Annick Charette, presidente del sindacato, organizzazione che rappresenta 6.000 persone che lavorano nei media, nelle comunicazioni e nella cultura, che teme che la scelta del governo liberale invii un messaggio sbagliato al settore culturale, sacrificando sull'altare dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ricordo che secondo l'Associazione Canadese dei Produttori la produzione cinematografica e televisiva in Canada ha generato 10.17 miliardi di dollari nel 2024-2025 rappresentando oltre 180.000 posti di lavoro. Il governo federale istituisce un nuovo ufficio strategico per l'esportazione nell'ambito del suo piano di diversificazione commerciale. Questo ufficio, annunciato nel bilancio 2025, farà parte di Global Affairs Canada e avrà il compito di rimuovere le barriere commerciali, colmare le lacune nell'accesso ai mercati ed affrontare le carenze infrastrutturali. Il governo afferma che questo ufficio aiuterà il Canada a cogliere l'opportunità di commercio internazionale in settori come quello aereospaziale, della difesa, delle infrastrutture e dell'energia. Il ministro del commercio internazionale Maninder Sidhu ha dichiarato ieri in conferenza stampa che questo ufficio aiuterà le migliori aziende canadesi ad aggiudicarsi contratti più importanti sui mercati più competitivi del mondo. L'aggiornamento economico primaverile del governo aveva indicato che le esportazioni di beni e servizi verso paesi diversi dagli Stati Uniti sono aumentate di 33 miliardi di dollari nel 2025 rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre di quest'anno le esportazioni di beni e servizi verso paesi diversi dagli Stati Uniti hanno totalizzato 96,2 miliardi di dollari. Ricordo che il governo del Premier Carney ha celebrato la firma di oltre 20 accordi strategici in materia di commercio, e difesa in tutto il mondo nell'ultimo anno. Venerdì scorso Ottawa ha firmato un accordo di libero scambio con l'Ecuador e i governi del Canada e degli Emirati Arabi Uniti hanno anche annunciato aver concluso i negoziati per un accordo di libero scambio. La Corte Suprema del Canada ha accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da un'organizzazione per la tutela dell'etica contro un rapporto federale sull'etica riguardante il coinvolgimento di Justin Trudeau nelle decisioni relative all'organizzazione di beneficenza We Charity. Con una decisione unanime pubblicata ieri, la più alta corte del paese ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge sul conflitto di interessi che impediva tale contestazione. Philippe Benoit, ritrovato mercoledì dopo 4 giorni di latitanza nella zona di Lac Veilleta a Lac aux Sables, è comparso ieri in tribunale dal suo letto d'ospedale. Il 41enne accusato d'omicidio di primo grado del figlio Ryan Deschenaux, che avrebbe ucciso con un oggetto contundente sabato sera dopo averlo tenuto anche prigioniero. Benoit è comparso in videoconferenza davanti alla giudice Catherine Valérie Levasseur, accompagnato dall'avvocato d'ufficio Sandra Bonanno. Agenti della Sûreté du Québec sorvegliavano la stanza d'ospedale. Senza commentare le sue attuali condizioni di salute, il pubblico ministero Julien Beauchamp La Liberté ha dichiarato che Philippe Benoit era idoneo a comparire sia fisicamente che mentalmente dopo aver ricevuto cure adeguate. Durante l'udienza l'imputato è stato in grado di rispondere a una domanda dal giudice. Va notato che è stata avviata un'indagine da parte del Bureau des Enquêtes Indépendantes sull'arresto del sospettato, poiché egli sarebbe stato colpito da almeno un colpo d'arma da fuoco sparato dalla polizia. 3 persone sono state morsicate da un gatto rabbioso recentemente scoperto a God Manchester nella regione della Montérégie, ma le autorità mantengono segreti i dettagli. Un gatto randagio che è stato segnalato il 16 luglio a causa del suo comportamento aggressivo e anomalo, sintomatico di un'infezione da rabbia, prima di essere soppresso in una clinica veterinaria. Un'autopsia effettuata il 23 luglio ha confermato che l'animale era portatore del virus. La sanità pubblica si è rifiutata di confermare qualsiasi informazione citando il segreto medico. Ricordo comunque che i casi di rabbia sono sempre più frequenti. Il numero di persone curate per la rabbia dopo l'esposizione a virus è aumentato vertiginosamente nella provincia dall'inizio di questa epidemia nei procioni, nelle regioni di Montérégie e dell'Estrie. A novembre il numero di casi quest'anno si attestava a 459, con una proiezione di 578 nel 2025 rispetto ai 302 del 2024 e 206 nel 2023. Il gatto affetto da rabbia è il 212esimo caso d'animale infetto dal virus registrato dall'inizio dell'epidemia nel dicembre 2024. Ricordo che sono in corso 2 focolai distinti, una nella valle del Lac Champlain che si è estesa a nord fino a Saint-Hyacinthe e l'altro nella valle del lago Memphrey-Magog, con casi che arrivano fino a Magog al sud. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto, salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
4: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni, le informazioni erano già sul sito del Ministero. Immediata la controreplica del PD, che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane, a seguire l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò: l'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40 dollari.
5: Previsioni del tempo.
2: Cielo velato a quest'ora, banchi di nebbia e nuvole, abbiamo 19 gradi percepiti a 20, si va a 26 come massima al termometro, l'umidex sarà di 33, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia nel corso del pomeriggio e in serata, nella notte andremo a 19 percepito a 20. Ricordo il fine settimana: 27, minima di 21 per domani, 40% possibilità di precipitazioni a partire dal pomeriggio tardi, e domenica invece giornata piovosa, 26 la massima, 20 la minima, 90% le possibilità, si parla comunque anche di abbondanti precipitazioni da 20 a 25 mm d'acqua. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Esteni in sala regia, Silvio Vietra al microfono. Il risveglio è quello dell'ultimo mese di luglio.
6: La nebbia si è alzata e noi cantiamo con Elodie.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Allora, al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
4: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra, fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99, burro Lactania, 454 grammi, $4,87, pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97, merlani interi, non puliti, 2,44 la libra, olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
3: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
5: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Lo sport, ahimè, oggi iniziamo con una notizia brutta, l'avete già forse saputo dai nostri notiziari, se l'avete ascoltati, la scomparsa di Franco Baresi, detto il piscinin, che in italiano è il piccolino.
1: Milanese.
0: Il milanese vuol dire il piccolino. Tra l'altro anche è stato Brera che gli ha fatto questo nomignolo. Capitano, ha fatto la storia del Milan, della nazionale, aveva 66 anni.
1: Ha fatto anche la storia dei derby, eh?
0: Eh sì.
1: Riconosciuto anche dall'Inter come un grandissimo
0: giocatore. C'è stata... Tra l'altro lui ha fatto un provino col fratello all'Inter, da ragazzino, hanno preso il fratello. Questo ti puoi immaginare la lungimiranza dell'Inter.
1: Lungimiranza.
0: Io lo dico come voglio dire. Comunque, ahimè, scompare, e tutti stanno omaggiando il capitano. E poi c'è Maldini, che questi giorni è stato un po' al centro della ribalta con la nazionale. Mi hai protetto da bambino, guidato da ragazzo e ispirato da uomo, insomma, perché ha trascorso la vita dietro Baresi lui, fin quando dopo ha preso veramente il suo posto. I funerali si terranno a Milano il 4 agosto e il Milan in Australia. In questo momento c'è un video che tutti hanno...
1: Tra l'altro leggevo poc'anzi, ci sarà un derby di queste partite preparatorie Inter Milan proprio in Australia, a Perth. L'Inter affronta il Manchester City sabato.
0: Bella partitella.
1: È una bella partitella. E poi affronterà anche la Juventus in queste partite di partite che si svolgono tra Asia, Australia, eccetera, per ovvie ragioni di promozione del calcio italiano. Voilà, di sponsor, chiaro.
0: Va bene, abbiamo ricordato Franco Baresi, lo ricorderemo per tutta la nostra esistenza, perché sono quelle cose del calcio che rimangono veramente...

0: nel cuore di tutti. Altre notizie sul calcio, caro Silvio?
1: Beh, Napoli di nuovo in ritiro. Tra l'altro al via la festa per il centenario, perché Napoli compie il secolo quest'anno. Carnevale, la nuova Juve, Colo, c'è Algebegovic, visto come ho imparato. Ieri non riuscivo neanche a leggerlo. Vuole venire. L'Europa, abbiamo visto, boicotta il mondiale di Infantino, via il progetto o non giochiamo.
0: 55 squadre non giocano.
1: Beh, cioè,
0: tra cui, voglio dire, quelle...
1: Io non lo so cosa aspettano a sbatterlo fuori,
0: dai.
1: Infantino, tirarlo giù magari un po' troppo, comunque sbatterlo fuori. E che credi? Ma sta così antipatico.
0: No, ma hanno detto che sta scavando...
1: La sua fossa?
0: No, sta scavando dove... il più possibile per accumulare soldi a destra e a sinistra.
1: Lo so, infatti a Montreal non l'abbiamo accettato perché chiedeva troppo a un certo
0: lunga
1: punto.
0: Lungimiranza da parte dei responsabili di Montreal. Complimenti.
1: Ancelotti, la risposta di Ancelotti quando gli hanno fatto la domanda è stata: l'Italia mi ha contattato, ma il Brasile mi ha accolto.
0: L'ho già detto io ieri,
1: comunque. Lo so, però l'ho letto adesso io, quindi l'ho letto in un modo molto più teatrale, che permettimi di dire.
0: Va bene, adesso lui fa teatro anche quando dice lo sport.
1: Ma certo.
0: Va bene.
1: Quindi
0: parliamo magari di altri sport che
1: ieri nel parco dove frequentavo c'era dietro è la prima volta che vedo dei terreni di picketball? Sì, ma io pensavo che fosse padel, perché giocano anche lì con delle racchette che assomigliano a padel, ma la pallina è di plastica non rimbalza.
0: No, cioè, coi buchi. Coi buchi.
1: Non ho mai visto il picketball. Ieri ho visto il picketball.
0: C'è anche la racchetta bucata.
1: Hai bucato anche la racchetta?
0: Mi sembra di sì. Adesso non ho visto, non me ne intendo, però è bucata anche. È come la racchetta del.
1: Mi chiamavano dalla loge, quindi non ho potuto soffermarmi sulla partita, però
0: li dovevano abbigliare.
1: Era un po' noioso perché mentre riesci di sentire tac tac tac tac a far rumore.
0: Toc toc toc.
1: Dipende, quella di ieri faceva tac, va bene?
0: Io dico che fa toc quella pallina lì, perché è una pallina aperta, è bianca di solito, Va bene,
1: era gialla comunque.
0: Ho detto di solito, non ho detto sei gialla. Oh mamma mia, adesso io volevo vedere da te. Vai avanti, su.
1: Félix Auger-Aliassime,
0: favorito qui. Beh,
1: non
0: lui
1: è quello
0: sarebbe
1: che volevo dire, se mi lasci terminare.
0: Ma io ti lascio terminare.
1: Non mi sembra, è senza allenatore.
0: Come?
1: E lo sarà fino all'internazionale degli Stati Uniti.
0: Come mai? Ha litigato?
1: Deve essere. Di solito quando uno cioè, anche quando io sarò senza tecnico sarà perché
0: o io avrò un altro
1: allora
0: niente.
1: Dire questa cosa tu sei esperto di tennis.
0: Niente. Il torneo di Washington di tennis si sta svolgendo. Ieri sera ho visto una bella partita fra Humbert e Shelton.
1: Benissimo.
0: Ha vinto Shelton. Tanto due mancini. Ieri ho visto tre partite consecutive nell'arco della giornata di tennis.
1: Ma non ho capito, quando dici io devo andare perché ho tanto lavoro e poi guardi tre partite di tennis.
0: No, alle 10 adesso, se vai a casa alle 10:30 accendi, c'è tennis.
1: Io non sono a casa.
0: Faccio tempo a vedere.
1: Io ho incontri importantissimi.
0: Ma dov'è? Ma chi è al che vertice. Incontri? Ma chi è al vertice di che cosa?
1: Al vortice.
0: Al vortice, sì. No, ti stavo dicendo, tutte e tre, sei giocatori mancini, cioè è raro, cioè molto raro, tra l'altro anche Humbert e Shelton sono due mancini. Oggi scende in campo il nostro Musetti contro lo spagnolo Rafael Jodar e vedremo se riuscirà a passare il turno, perché poi il vincente sfiderà uno tra Neymar e Nakashima.
1: Sì.
0: Bene, poi
1: sport locale.
0: Sport locale, dimmeli.
1: A parte i giochi del Commonwealth che vi aggiorno costantemente, devo ricordare agli amici all'ascolto che domani c'è Sacré. Feu Sacré è lo spettacolo per celebrare il 50° anniversario dei Giochi Olimpici di Montreal. Domani quindi alle ore 17 inizia il tutto all'Esplanade Pinneuf. Tra l'altro ieri è arrivata la Nadia Comaneci accolta da eroe, eroina dovrei dire. Comunque, alle ore 15...
0: Tanto anche adesso non so se Champlain è ancora illuminato, ma era illuminato per l'occasione dell'anniversario delle Olimpiadi. Okay. Bellissimo, tra l'altro. Io l'ho visto bellissimo.
1: Mi fa piacere.
0: Non so se è ancora illuminato adesso, perché...
1: Adesso è un po' nebbioso.
0: Ma di solito si illumina la sera.
1: Benissimo. Allora, comunque, il grande spettacolo alle 21, però il sito dell'Esplanade a Pinneuf apre alle 17, e tra l'altro già arrivando c'è DJ Ariel, non è mia figlia,
0: no,
1: è un altro DJ. Poi c'è la visita delle varie zone, ci sono chioschi chiaramente, stand, partner eccetera, potete mangiare, sono i famosi camioncini,
0: sì,
1: che offrono tutti cose diverse. Poi c'è l'inizio dello spettacolo alle 21, appunto, Feu Sacré. I dettagli li potete trovare sul sito stesso del Parc Olympique. E poi dopo, per quelli giovani come me che stanno molto a lungo, a partire dalle 23, no scusa, subito dopo ci sarà fino alle 23, ancora una volta, DJ Ariel. Quindi,
0: so che tu...
1: Mia figlia sarà in ritardo. Non l'aspetto per cena, ecco, diciamo. Comunque è una bella celebrazione,
0: sì,
1: per ricordare questi 50 anni dell'apertura dei Giochi Olimpici di Montreal, che ricordo abbiamo pagato per altri 30 anni, ma è un altro discorso.
0: Stiamo ancora pagando,
1: ma no, abbiamo finito. Ma adesso ricominceremo a pagare, perché adesso rifacciamo il tetto e tutto qua.
0: Infatti, non è sport, ma è vela. Lasciami ricordare.
1: Vela è sport,
0: no, vela nel senso.
1: A
0: nel
1: parte
0: porto
1: la barca di Paolo Meducci, che non abbiamo avuto perché è in giro in barca.
0: No, volevo dirti che come ultima notizie, per chi ancora non sapesse, l'Amerigo Vespucci è visibile nel vecchio porto, e domani e dopo ci sarà la possibilità.
1: Adesso c'è ancora nebbia, non so.
0: Sì, no, ma lei è lì sulla banchina, si vede.
1: Sono già le foto dappertutto.
0: C'è la possibilità di visitarla, che è molto particolare, è come visita, quindi basta solo mettersi in fila e sperare di. C'è scritto di mettersi di attenzione alle ragazze,
1: attenzione,
0: non
1: prego,
0: tacchi
1: attenzione,
0: a spillo, scarpe comode, c'è scritto proprio.
1: Non va a visitare la
0: barca. No, perché uno magari va in giro, c'ha sulle scarpe e dice, mettiamoci in fila.
1: Me lo dovevi dire prima, adesso c'ho il tacco.
0: Rischi,
1: 12. Io.
0: Rischi di farti lasciare lì le scarpe e di salire a piedi nudi, perché...
1: Allora, Seth Monreal,
0: sì,
1: ha un paio di incontri, Nashville. E Inter Miami pronti via. Non sono facili gli incontri che ha avuto da quando è terminata la Coppa del Mondo, quindi bisogna ricordar ciò. E aspetta, perché avevo dati che mi sono scomparsi.
0: Ma certo,
1: certo cosa.
0: Scompaiono i dati.
1: È vero che scompaiono i dati.
0: Come la
1: allora
0: NASA,
1: domani 19:30, sì, Montreal New England.
0: Benissimo.
1: Un'altra squadretta che sa fare male. Ricordo che le ultime partite hanno visto Montreal perdere con Nashville 1-0 e l'Inter Miami 1-0. Quindi domani 19:30.
0: Ma l'Inter Miami, a parte Messi, giocatori.
1: Ma scherzi, c'è Suarez, c'è una caterva di quelli.
0: No, scusa, io.
1: Lo so, tu se non è tennis o nuoto nella tua piscina,
0: anche
1: ignori.
0: Te guardi solo bocce in televisione, voglio dire,
1: io,
0: non è,
1: io
0: è
1: il calcio,
0: ognuno bocce e ping pong, so che ti stai dando anche al ping pong.
1: Poi sono bravissimo.
0: Allora quando vuoi,
1: quando vuoi.
0: Quando vuoi.
1: Quando vuoi.
0: Okay,
1: io ho anche...
0: adesso. Cos'è che hai? No, io c'ho la racchetta con la manina, col coso sotto che regoli il peso in avanti e dietro. E allora
1: cosa fai?
0: Io sono una racchetta.
1: Ma regoli il peso. Comincia a regolare il tuo di peso, che non smetti di mangiare.
0: Allora, è ufficiale. Ci sarà una sfida ping-pongniana,
1: sì,
0: fra Ivan Restelli e Silvio Orvieto.
1: Non la troverete però nel catalogo di Italfest. Ieri c'è stata la conferenza, poi avremo tutte le informazioni anche grazie a Vittorio. Va bene.
0: Va bene. Più bella cosa.
1: Voilà. Io vado a fare il GR e non se ne parla più.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di salmone canadese, $8.99 la libra. Tubi di calamari selvaggi dall'Argentina, $6.99 la libra. Caffè Borbone, 50 capsule per $19.99. Filetti di basa, 5 libbre, $19.99. Scaloppine di maiale, $9.99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse. Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Acciughe dalla Turchia 2 libbre a $12,99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, leguminosi Ilios 540 ml a $1,99, tagliatelle all'uovo Aurora 250 grammi 2 per $5.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Yeah. Manchu.

0: centro alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Mortadella San Daniele, 750 grammi, 9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, 19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, 1,99.
0: Centro alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
2: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
3: Un paio di caricature disponibili oggi, lo so lei, di quest'oggi. La caricatura di Côté si riferisce a un pacco sospetto, dove si vede uno dei robot che si utilizzano di solito per disinnescare i pacchi sospetti, che sta per prendere un cappellino rosso dove c'è scritto Make America Great Again. Caricatura dello Soleil di quest'oggi. E infine l'altra caricatura disponibile, si sa che l'espressione che si è utilizzata nei confronti degli Stati Uniti per il Canada era elbows up, quando teniamo i nostri gomiti sollevati per protestare, per essere forti tra di noi, eccetera. Si vedono appunto gli elbows up del primo ministro Carney, che emergono però da un tritacarne che sta per tritarlo, appunto, e il contenitore che riceverà la carne in questione alla N di Netflix. Non aggiungo altro.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora scorrevole per lo più, ancora le solite eccezioni che concernono l'accesso al tunnel ponte Louis-Polyte-La Fontaine direzione Boucherville da Sherbrooke. Dopo Papineau troverete un po' più di traffico sulla Met West che si intensifica all'altezza di Rockland, dove è intrafficata anche la 15 direzione sud. Il traffico per la metropolitana est comincia a Cavendish, attenzione incidente sulla 20 che complica praticamente fino alla 520 se partite adesso dall'Échangeur Saint-Pierre, che è comunque il più intasato, in modo particolare per i problemi sul ponte Mercier. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'intenzione del governo liberale di eliminare il contributo finanziario di base richiesto dalla Commissione canadese per la radio, televisione e le telecomunicazioni, CRTC, per i servizi di streaming è stata aspramente criticata ieri da numerosi operatori e osservatori del settore culturale. Il giornalista professore e saggista Alain Saulnier, autore del libro Standing Up to the Web Giants, ha definito la scelta del governo liberale un atto di sottomissione. I giganti del web devono contribuire alla produzione culturale canadese e del Quebec. Quello che sta facendo Carney è un completo passo indietro, ha dichiarato in un'intervista. Noi, il Quebec, saremo quelli che soffriranno di più per tutto questo, perché la nostra sovranità culturale sarà ancora più fragilizzata. Questa decisione è deplorevole. Il Quebec si batte da decenni per proteggere la sua peculiarità culturale, ha dichiarato Mathieu Lacombe, ministro della cultura e delle comunicazioni del Quebec su X. La specificità culturale del Quebec non è negoziabile. Per Tania Contoianni, presidentessa dell'Unione degli Artisti, alla profonda delusione per questa clamorosa battuta, dal resto si è aggiunta una nota di rabbia. Questa è una decisione che ignora il pericolo reale per culture come la nostra e il fatto che queste multinazionali multimiliardarie abbiano un impatto davvero negativo, ha affermato riferendosi a Netflix e Prime Video come esempi. L'afflusso di contenuti americani trasmessi su queste piattaforme è enorme, ha aggiunto. Per compensare la perdita di royalties che i servizi di streaming avrebbero dovuto pagare per conformarsi alle normative del CRTC, 5% che avrebbe dovuto essere incrementato a 15%, Ottawa ha annunciato un'iniezione di $600 milioni a sostegno del settore culturale. Non è sufficiente perché si parla di miliardi in royalties, secondo Tania Contoianni. Hélène Messier, presidente e CEO dell'Associazione della Produzione Mediatica del Quebec, ritiene che le norme del CRTC avrebbero garantito finanziamenti più strutturati rispetto a sussidi federali che possono variare a seconda del governo in carica. Questa è una totale assurdità e stanno scaricando il conto di $600 milioni sui contribuenti, ha aggiunto Annick Charette, presidente del sindacato che rappresenta 6.000 persone che lavorano nei media e nelle comunicazioni e nella cultura, che teme che la scelta del governo liberale invii anche un messaggio sbagliato a tutto il settore culturale, sacrificandolo sull'altare dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti di Trump. Secondo l'Associazione Canadese dei Produttori di Media, la produzione cinematografica e televisiva in Canada ha generato $10.17 miliardi nel 2024-2025, rappresentando oltre 180.000 posti di lavoro. Il governo federale sta istituendo un nuovo ufficio strategico per l'esportazione nell'ambito del suo piano di diversificazione commerciale. Questo ufficio, annunciato nel bilancio 2025, farà parte di Global Affairs Canada e avrà il compito di rimuovere le barriere commerciali, colmare le lacune nell'accesso dei mercati e affrontare le carenze infrastrutturali. Il governo afferma che questo ufficio aiuterà il Canada a cogliere le opportunità di commercio internazionali in settori come quello aereo-spaziale, della difesa, delle infrastrutture e dell'energia. Il ministro del commercio internazionale Maninder Sidhu ha dichiarato ieri in conferenza stampa che questo ufficio aiuterà le migliori aziende canadesi ad aggiudicarsi i contratti più importanti nei mercati più competitivi del mondo. L'aggiornamento economico primaverile del governo ha indicato che le esportazioni di beni e servizi verso paesi diversi dagli Stati Uniti sono aumentate di $33 miliardi nel 2025 rispetto al 2024. Nel primo trimestre di quest'anno le esportazioni importazioni di beni e servizi verso paesi diversi dagli Stati Uniti hanno totalizzato 96,2 miliardi di dollari. Il governo del primo ministro Carney ha celebrato la firma di oltre 20 accordi strategici in materia di commercio e difesa in tutto il mondo nell'ultimo anno. Venerdì scorso Ottawa ha firmato un accordo di libero scambio con l'Ecuador e nello stesso giorno in cui firmava anche un accordo con gli Emirati Arabi Uniti. La Corte Suprema del Canada ha accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da un'organizzazione per la tutela dell'etica contro un rapporto federale sull'etica riguardante il coinvolgimento di Justin Trudeau nelle decisioni relative all'organizzazione di beneficenza We Charity. Con una decisione unanime pubblicata ieri, la più alta corte del paese ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge sul conflitto di interessi che impediva tale contestazione. Philippe Benoit, ritrovato mercoledì dopo 4 giorni di latitanza nella zona di Lac Vieillette a Lac des Sables, è comparso ieri in tribunale dal suo letto d'ospedale. Il 41enne è accusato d'omicidio di primo grado del figlio. Ricordo che è stato ferito durante l'arresto e per tale ragione è stata lanciata un'inchiesta presso l'ufficio delle inchieste indipendenti su appunto l'arresto che avrebbe comportato il ferimento dello stesso da parte di un colpo d'arma da fuoco sparato proprio dalla polizia. Nonostante Philippe Benoit soffra di schizofrenia, ieri non è stata presentata alcuna richiesta di perizia psichiatrica. Interpellato in merito dai quotidiani, l'avvocato del sospettato si è rifiutato di commentare. L'avvocato difensore dei due americani condannati per l'omicidio dell'imprenditore del Quebec Daniel Langlois e della sua compagna Dominique Marchand ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza. Ravi Rajkumar, avvocato principale di Jonathan Leher e Robert Thomas Snyder Jr., ha indicato che addurrà diverse motivazioni per l'appello. Leher e Snyder sono stati riconosciuti colpevoli questa settimana dell'omicidio di Langlois e della compagna Marchand avvenuti nel 2023. L'avvocato ha precisato che i due uomini non sono ancora stati condannati. I corpi di Langlois e Marchand sono stati ritrovati in un'auto bruciata vicino al resort di lusso di loro proprietà. In questo paese caraibico, i documenti del tribunale rivelano che Lehar era in conflitto con Langlois da diversi anni per l'utilizzo di una strada pubblica che attraversava la sua proprietà e conduceva al resort di ecoturismo di lusso della coppia del Quebec. Garantire l'armonia nella condivisione della strada. Questa assicura la città di Montreal è l'obiettivo di una nuova consultazione pubblica riguardante 4 piste ciclabili considerate problematiche. Mentre le tensioni tra gli utenti della strada persistono, l'amministrazione Martinez Ferrada spera che questa analisi approfondita contribuisca ad allentare la tensione. I cittadini potranno esprimere la propria opinione sulla mobilità sulle piste ciclabili lungo 4 importanti arterie della città, compilando i questionari che sono disponibili online a partire da questa mattina sul sito web del comune. Questa consultazione mira a trovare soluzioni per garantire un flusso di traffico scorrevole, l'accessibilità e la sicurezza di ciascuna di queste aree. Le piste ciclabili in questione sono quelle della rue Meyer a Anzic-Cartierville, della rue Rachel sur le plateau Mont-Royal, della rue Côte-Sainte-Catherine à Outremont et de la rue de la Commune à Ville-Marie. A metà giugno la città ha pubblicato online un questionario sullo stato della rete ciclabile dell'area metropolitana, ma lo ha successivamente rimosso per modificare alcune domande, suscitando polemiche, poiché alcune aggiunte sembravano privilegiare le preoccupazioni degli automobilisti. E per terminare ricordo che 3 persone sono state aggredite da un gatto rabbioso recentemente scoperto a Goat Manchester nella regione della Montérégie. Le autorità mantengono segreti tutti i dettagli. Questo gatto randagio è stato segnalato il 16 luglio a causa del suo comportamento aggressivo e anomalo, sintomatico di un'infezione da rabbia, prima di essere soppresso in una clinica veterinaria. Un'autopsia effettuata il 23 luglio ha confermato che l'animale era portatore del virus. Ricordo che la Santé Publique ha confermato che il numero di persone curate per la rabbia dopo l'esposizione di virus è aumentato vertiginosamente in Quebec dall'inizio dell'epidemia di rabbia nei procioni nelle regioni di Montérégie e dell'Estrie. Il numero di casi quest'anno si attestava a 459 giovedì, con una proiezione di 578 nel 2025 rispetto ai 302 del 2024 e ai 206 del 2023. Il gatto affetto da rabbia è il 200 112° caso di animale infetto dal virus registrato dall'inizio dell'epidemia nel dicembre 2024. Sono in corso due focolai distinti, uno nella valle del lago Champlain, che si è esteso a nord fino a Saint-Hyacinthe, e l'altro nella valle del lago Memphrey-Magog, con casi che arrivano fino a Magog Sud. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vicepremier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza: ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo, e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni, e non mancano i commenti dal mondo politico. Un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella basilica milanese di Sant'Ambrogio.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata a $1.40.
4: Previsioni del tempo.
2: Nuvoloso per il momento con 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a una massima calda di 26 con un humidex a 33, ma anche un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia, precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco anche in serata. Durante la notte si schiarisce, avremo una minima di 19 percepita a 20, fine settimana diviso, sabato più soleggiato nella prima parte, 27 la massima, 21 la minima, poi 40% di possibilità di precipitazioni verso la fine della giornata. Domenica le precipitazioni sono quasi garantite, 90%, 26 la massima, 20 la minima, anche abbondanti, 20 a 25 mm d'acqua. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, 16 e 17, direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: Le nostre linee sono aperte per questo ultimo mercatino. No, non vi spaventate, solo per il mese di luglio. Ricordo le regole di base: non accettiamo nulla nel settore del trasporto a motore, richieste offerte di lavoro, immobiliare e ovviamente le armi. Per il resto la vostra fantasia rimane il nostro limite. Accogliamo la telefonata number one. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Io mi chiamo Rita, ed è la prima volta che chiamo.
0: Benvenuta Rita.
1: Grazie. C'ho tanta roba da regalare, da vendere, perché dobbiamo vendere casa.
0: Perfetto.
1: Allora, come volete, però chi è interessato lo deve venire a prendere.
0: Certo. Mi dà degli esempi o...
1: c'ho un overlock a 5 fili.
0: Sì. Overlock 5 fili.
1: Dopo c'ho anche una camera da letto, quelle grande, perché dove vado non la posso portare.
0: D'accordo.
1: Sala da pranzo. Insomma, c'è tanta roba, e dopo c'è tanta roba pure che do regalo, perché non li posso portare.
0: Va bene Rita, il telefono
1: è il 514
0: sì.
1: 647
0: sì.
1: 2483 se non rispondo possono lasciare il messaggio.
0: Rita, lo ripeto.
1: Il telefono, dopo io le richiamo.
0: Lo ripeto per essere sicuro. 647-2483?
1: Sì.
0: Perfetto. Buon fine settimana.
1: Grazie. E c'ho anche un baule.
0: Un baule.
1: Sai, quelli baule di una volta.
0: Come no? Certo.
1: Io, quando mia mamma è venuta dall'Italia, c'ho la roba dentro.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'ho anche quel baule là.
0: Perfetto. Grazie Rita, buon fine settimana.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, a causa trasloco, la signora Rita ha un sacco di articoli da vendere, tra cui camera da letto, sala da pranzo, una overlock 5 fili, un baule. Comunque la potete contattare, telefonata 1 al 647 24 83. Potete anche lasciargli un messaggio qualora non fosse disponibile per rispondervi. Telefonata numero 1, si va con la 2. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Come stai?
0: Bene, grazie. E lei?
2: Bene, bene, grazie. Ascolta, io ho chiamato, mio marito cerca un bottiglione di 20 litri per mettere il vino. Se qualcuno ce l'ha e non la usa,
0: sì,
2: mi può chiamare al 514-721-8748.
0: E il nome?
2: Michelina.
0: Michelina, lo troverai senz'altro. Buon fine settimana.
2: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Allora, si cerca un bottiglione da 20 litri, capacità di 20 litri per il vino. Lo cerca il marito di Michelina, ma potete chiamare Michelina perché non conosco il nome del marito. 721-8748, telefonata 2, si va con la 3. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
3: Scusa, c'ho uno spremitore a 20 per prestarlo, sa?
0: Ok, un macinino lo chiamo.
3: Ma no, per prestarlo, per farci lo giusto.
0: Ah, quindi un torchio?
3: Un torchio, ya. Yeah.
0: Ok.
3: Una pescatrice per macinarlo.
0: Sì.
3: E le damigiane.
0: Perfetto. E prezzo?
3: Il prezzo, lo spremitore è 2,50.
0: Ok.
3: A discute.
0: La pigiatrice?
3: 125.
0: E le damigiane?
3: $15 a discute, tutto a discute.
0: Perfetto. Il telefono?
3: 514.
0: Sì.
3: 381.
0: Sì.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Oh, un altro new entry. Mi dica, Franco.
2: Sì, io ho 6 bottiglioni a donare. Ah. Chi li vuole? Da vino di 20 litri. E c'ho i galloni. Chi li vuole se li può venire a prendere. Il mio numero del telefono è 514
1: sì.
2: 384 sì. 8207.
1: Franco, buon fine settimana.
2: Grazie anche a voi.
1: Arrivederci. Ciao. Allora, buone notizie per Michelina che cercava il bottiglione da 20 litri, ecco Franco che gli regala, ne ha 6 addirittura da 20 litri e poi anche dei galloni gratuiti per voi. Dovete andarveli a prendere, Franco raggiungibile, telefonata numero 4 384 8207. Si va con la 5, Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Mi dica.
3: Scusate, sì. Si sente?
1: Sì, si sente benissimo, signora.
3: Ok, allora, io avrei una lavatrice asciugatrice bianca di marca LG, e una stufa e un frigo bianco lo stesso, e un tavolo con le 6 sedie, 2 prolunghe e ovale, tutto trattabile.
1: Perfetto.
3: Okay.
1: Il telefono.
3: Il telefono è 725
1: sì.
3: 5348.
1: Nome?
3: Rosa.
1: Buon fine settimana, Rosa.
3: Grazie, pure a voi altrettanto.
1: Arrivederci.
3: Ciao.
1: Lavatrice e asciugatrice LG, cucina e frigorifero, tavolo, 6 sedie, 2 prolunghe, tutto prezzi trattabili. Tutti i prezzi, vabbè, avete capito, insomma. Negoziate con Rosa, telefonata numero 5 725 5348, ci fermiamo.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
6: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idelis La Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola.

È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry, sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale, 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.

0: telefono Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno, qua è Tony.
0: Come va, Tony?
1: Non male. Marca, allora, se è d'estate, roba di giardino, pale, c'è un po' di luce, la vende, non posso arrivare a vendere.
0: Attrezzatura del giardino, poi?
1: Poi due sedie d'estate, con un cuscino.
0: Sì.
1: C'è un tavolo pure, tavolo salotto.
0: In che? Con le sedie?
1: Con le sedie, no, il tavolo salotto, giusto il tavolo, giusto il tavolo, tavolo di vetro.
0: Ok, di vetro. Ok. Il telefono, Tony?
1: 438-399-7363.
0: Buon fine settimana.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, abbiamo ancora le sedie a sdraio per il giardino, l'attrezzatura sempre per il giardino, si parla di utensili, pale eccetera, poi un tavolo da salotto in vetro. Tony, prezzi trattabili, telefonata 6 438 398, chiedo scusa, 399 7363, ripeto 438 399 7363.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
5: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
4: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
5: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, prosciutto San Daniele 8,99 la libra, acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ritorniamo subito al telefono. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Per me?
0: Io direi di sì, mi dica.
1: Sì. Io chiamo se qualcuno c'ha le giarre per la salsa. Però no di un litro, di 2 litri.
0: Dunque lei cerca dei barattoli da 2 litri?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Allora, se ce l'ha qualcuno mi chiama, il mio nome è Tina.
0: Tina.
1: E il telefono è 3514 363 70 74.
0: Perfetto Tina, buon fine settimana.
1: Grazie altrettanto.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, signora Tina cerca i barattoli per la salsa, ma devono essere di una capacità di 2 litri ognuno. Tina, 363-7074, telefonata 7, ci fermiamo.
2: Ovunque vai quest'estate, vai con stile e comfort. Da Shoes to Larry trovi le scarpe per tutta la famiglia. Sandali, ciabatte, scarpe eleganti per le occasioni speciali e una bella scelta di borse. Che tu vada in vacanza, al mare, in città o ad una festa, da Shoes to Larry trovi le scarpe e gli accessori giusti per ogni momento dell'estate. Vi aspettano al 3090 Legendre Est.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fragole 454 grammi, 2 confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fichi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

0: Telefono Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia.
0: Sì signora.
1: Sono la signora Rosa.
0: Come va?
1: Non c'è male. C'ho da regalare un drive, una macchina per lavare i panni, colore giallo. Se qualcuno è interessato che mi chiama. 514-637-0651. Rosa.
0: Lavatrice gialla in regalo.
1: Sì.
0: Perfetto, grazie Rosa.
1: Grazie, ciao.
0: Arrivederci. Allora abbiamo una lavatrice color giallo originale in regalo, gentilmente offerta da Rosa. 637 06 51, telefonata 8.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, prosciutto San Daniele 8,99 la libra, acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e

0: Ritorniamo subito al telefono. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io, Silvio, ho una tagliaerba e un drill elettrico.
0: Tagliaerba elettrica o motore?
1: A motore. È un drill elettrico.
0: Prezzi?
1: Prezzo discutibile.
0: Ok, telefono.
1: Telefono 256 7346.
0: Nome?
1: Pasquale.
0: Buon fine settimana, Pasquale.
1: Altrettanto pure a voi,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, taglia erba a motore e un trapano elettrico venduti a prezzi da trattare con Pasquale. Telefonata 9 256 7346. Ricordo che quando non ne menziono un altro è sottinteso il prefisso 514.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane. A partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte. Al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Dunque siamo giunti al termine di questa edizione del Mercatino del Venerdì.
1: Il Mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Per sempre, Silvio, buon weekend a tutti e grazie di averci ascoltato. Ciao a tutti.
0: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Domani Sposi con Sonia Benedetto. 11.25 la top 10 di CFMB 1280 con Vittoria Zolfini e il sottoscritto. E il sottoscritto vi dà appuntamento, per quanto mi concerne, la settimana prossima. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. A lunedì. Ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenay, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

vostra radio amica. È già venerdì, e come si usa di dire in inglese, thank God it's Friday, grazie a Dio è già venerdì. Però di solito questo fa pensare che finalmente è finita un'altra settimana lavorativa. Io invece dico thank God it's Friday perché siamo in onda per un'altra puntata di Domani Sposi. Al microfono Sonia Benedetto, benvenuti a quest'altra puntata. Come già sapete, se conoscete una coppia che si sposa, chiamatemi al 514-790-0251 e faremo gli auguri insieme in diretta. Detto ciò, intanto iniziamo con la prima canzone, un grande classico che conferma comunque il tema di questo programma. Ti sposo perché? Sarà perché ti amo, eh?

0: L'amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.
1: Guardando anche noi insieme nella stessa direzione, proseguiamo con i nostri sponsors che rendono questo programma possibile. E parlando di sponsors, subito dopo vi racconterò la mia visita presso Maison Le Parisou de Caris.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

venerdì mattina, il programma che parla dell'amore, delle coppie, ecco, e di chi farà il grande passo, oppure lo ha già fatto ultimamente, il grande per sempre, sì. E detto ciò, come sapete, i nostri sponsors sono molto presenti in questo segmento, e parlando di sponsors, come vi ho anticipato poc'anzi, vi dico un po' che Domani Sposi comunque ha anche il suo posto fuori dagli studi della radio, incontrando persone, facendo interviste e in modo particolare conoscendo, incontrando anche i nostri sponsors questa settimana. Se andate sui social, Sonia Benedetto 84 su Instagram, anche sulla mia pagina Facebook e sulla pagina Instagram di CFMB, potrete vedere l'intervista con, ecco, l'intervista video che ho fatto proprio sul posto presso Maison Lipari su Decari, e ho avuto l'occasione anche di incontrare la signora Giovanna Lipari, che ha colto l'occasione di fare i suoi auguri agli sposi e che ha parlato, lei mi ha parlato in modo particolare di un kit speciale per gli sposi. Si parla di materasso, lenzuola, copriletti, selezione di materassi di altissima qualità artigianale con componenti, della quale le componenti principali sono lana, cotone e, come si usa dire, crine, capello di cavallo. Quindi un'altra cosa particolare di questi materassi e cosa li rendono diversi sono il loro concetto, che diciamo in inglese split tension, tensione differenziata. Quindi una soluzione ottima per tutti i letti matrimoniali, che unisce due diversi livelli di rigidità all'interno di un'unica struttura. Quindi tutto questo ha fatto parte dell'intervista. Il video intervista si può vedere online sui nostri social. È stato davvero un piacere poter fare questa esperienza sul posto, e mi farebbe anche piacere se anche voi, se andate in linea, potete vedere questa intervista. Non dimentichiamo anche la vasta selezione di articoli eccezionali, design esclusivi di più di 150 marche, certificati regalo per matrimonio, shower e il famosissimo housewarming gift, il regalo di benvenuto, inaugurazione della casa. Quindi tanta scelta per gli sposi, gli sposini futuri e magari coloro che si sono sposati ultimamente. Quindi your one-stop shop, Maison Lipari, come abbiamo anche ascoltato durante la pubblicità, e su Decari e su Jean Talon a Saint-Léonard. Noi intanto continuiamo, sono le ore 10:16, sarò qui con voi fino alle ore 11 per Domani Sposi. 514-790-0251. Se conoscete una coppia che si sposa oppure che si è sposata ultimamente, va anche benissimo. Perché se il sì è per tutta la vita, figuriamoci se non facciamo ancora in tempo a dare loro i più belli auguri. E detto ciò, ascoltiamo adesso un altro grandissimo successo, questa volta in inglese, di Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love. Buon ascolto.

0: Endless Love di Diana Ross e Lionel Richie, la canzone che abbiamo appena ascoltato in questa puntata di Domani Sposi, una puntata dedicata agli auguri agli sposi. E parlando di auguri agli sposi, è il momento di fare gli auguri a una coppia. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati, perché tra un po' avremo gli auguri ad una coppia. Mi ha telefonato un signore e lo metteremo in onda. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, buonasera, bella.
0: E buenos dias, dico pronto all'italiana.
1: Sì,
0: ecco.
1: Anche a lei, pronta. Buongiorno a lei e a tutti.
0: Mi sente bene?
1: Beautiful.
0: Mi piace. Tutto bene. Mi piace, e il bello di poter, ecco, comunicare in italiano, in inglese, mi permette già di dire che i vostri auguri saranno in due lingue. Quindi al telefono con noi abbiamo Alex, il signor Alex, quindi, che mi ha telefonato e mi ha detto: si sposa qualcuno che abita vicino casa mia. Allora, prego Alex.
1: Ok, allora buongiorno a tutti di nuovo. Domani si sposa una coppia meravigliosa che il genitore abita vicino a mia casa, qui a San Leonardo. Allora questa coppia è il simpatico Juan Francisco de Jesus e la hermosa Cynthia Infante, la sposa. Allora le deseo muchas felicidades, su matrimonio, salute, felicità, paz, amor, larga vita, sempre juntos, Dios los bendiga para siempre. Bello, grazie.
0: Ma che bello, che bello. Okay, avere gli auguri anche in italiano e in spagnolo.
1: In italiano, bella, scusami, posso?
0: Prego.
1: Ok, allora Francesco e Cynthia, tantissimi auguri per il vostro matrimonio. Dio vi benedica per sempre, molto importante, voletevi bene. Un abbraccio da tua mamma Rosa, da papà Chico, e poi c'è da Alex e Carmela e John Palmarella e tutte le famiglie Palmarello. Vi auguriamo una bella famiglia, voletele sempre bene e non dimenticatela, l'amore è per l'eterno. Quando dice sì, non solo la canzone, io quando mi sono sposato 58 anni fa ho detto a mia moglie per sempre sì, e ha funzionato. Ho scelto una simpatica donna che quest'anno compiamo 58 anni di matrimonio.
0: Wow.
1: E c'è un amore entrambe straordinario. Questo dica a tutta Sonia che quando si dice sì, non è solo per 24 ore, per la vita. Anche se c'è un po' di turbolenza fra lei e lui, si dice a Napoli, passa coppia, sai, perché la vita è così, è come la temperatura, sai.
0: Ma che bello, proprio parole importanti, parole.
1: Beh, non costa nulla, queste parole non costano nulla, fa bene, aiuta, sai, si deve dire la verità, non si deve nascondere nulla nella vita quotidiana, è così.
0: Vabbè, 58 anni di testimonianza, e adesso lei comunque con i suoi auguri alla la linda pareja, no?
1: Perché sì, sì.
0: Lindos novios.
1: Los novios es de Repubblica Dominicana.
0: Che bello.
1: Una famiglia molto importante a Montreal qui.
0: Muchas felicidades, tantissimi auguri anche
1: grazie
0: da parte nostra qui. CFB 1280, e lei ha chiesto una canzone, una sì, canzone de amor. Muy linda, muy hermosa.
1: Muy calore. Sì, la parola amore è molto importante. Bella, io tengo un programma con FM,
0: sì,
1: giusto per te dire, con questo domenicano qui con Chico.
0: Sì. Allora,
1: dedicato all'amore, allora l'amore è importante, sai? Il programma.

0: dedicata all'amore.
1: Assolutamente, molto importante. E
0: grazie
1: su ciò
0: mille.
1: Ascoltiamo insieme Grande Amore del Volo, con gli auguri del signor Alex a questa meravigliosa coppia. La ringrazio di aver chiamato, a presto.
0: Muchísima gracias, felicidades a su programa. Ciao.
1: Muchas gracias a usted también. Ciao.
0: Ciao. Bella, ciao.

0: Grande amore del volo per tutte le coppie che hanno detto quest'anno e che diranno il grande per sempre sì. Noi intanto continuiamo con una breve pausa pubblicitaria.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

dolci. Abbiamo appena ascoltato Les Délices La Fresnaye. E parlando delle Délices La Fresnaye, oggi diamo gli auguri, facciamo gli auguri da tutti noi qui a CFMB 1280 e da parte dello sponsor La Fresnaye, a Sabrina, a due coppie, Sabrina e Simone, e anche a Lauren e Ariel, due coppie che si sono affidato, ecco, il loro sogno del dei dolci, della torta nuziale dei loro sogni a Les Délices La Fresnaye. Quindi da parte di tutti noi qui a CFMB 1280 e da parte delle Délices La Fresnaye facciamo i nostri più belli e migliori auguri a due coppie, Sabrina e Simone, e a Lauren e Ariel. E detto ciò, parlando di torta nuziale, la famosissima wedding cake, c'è una storia anche dietro come siamo arrivati alla torta che conosciamo nei tempi moderni. Però prima di raccontarvi un po' di storia, 514-790-0251, fate ancora in tempo a telefonarmi con i vostri auguri se conoscete una coppia che si sposa, subito dopo questa canzone di Céline Dion, The Power of Love.

la canzone che abbiamo appena ascoltato, il grandissimo successo reso internazionale dalla grandissima Céline Dion, grande voce, grande personalità che ha accompagnato tantissimi sposi, tantissime storie d'amore attraverso gli anni. E detto ciò, prima della canzone abbiamo parlato delle Delices Lafrenais, uno dei nostri sponsors, e vi ho anche promesso di parlare un po' della tradizione, perché comunque la famosissima wedding cake, torta nuziale, avete mai pensato a questa cerimonia del taglio che oggi, simbolo romantico, ha radici di significato? Spesso alla sposa era riservato il primo taglio, poi offriva la fetta al marito. Priorità? Poi, dopo aver offerto la fetta al marito, ai genitori, e si dice che conservasse un pezzo del piano superiore addirittura per l'anniversario successivo. Perché? Perché la forma rotonda simboleggia l'unione eterna. I piani invece simboleggiano l'irriducibilità dell'unione, quindi un ricordo anche per sempre. Oggi la torta nuziale cambia stile, la classica glassa bianca lascia spazio alla famosa anche naked cake, come diciamo in inglese, la torta, cioè tradotto letteralmente, torta nuda, per la tecnica in cui si usa per dare il risultato finale di questa torta, che si riesce a vedere anche attraverso, con i suoi diversi strati, senza rivestimento, oppure alla pasta di zucchero ornata con fiori freschi o elementi vegetali. Le forme si diversificano, rotonde, quadrate o rettangolari. Comunque, il y en a pour tous les goûts, come usiamo dire in francese, ci sono per tutti i gusti. E la scelta per tutti i gusti la troverete presso Les Delices Lafrenais, che cura ogni dettaglio con tanta attenzione. E parlando di attenzione, di dettagli e di decori, perché non ascoltare Fiore di Biagio Antonacci?

Tradotto in italiano, quest'ultima citazione dice: un matrimonio felice, l'obiettivo è di innamorarsi ogni giorno della stessa persona. Ecco, tradotto letteralmente in italiano. In questo momento colgo l'occasione di ricordarvi che oggi alle 11.30 c'è la Hit Parade insieme a Vittoria e Silvio, e poi continueranno i programmi come sempre tutto il giorno fino agli orari pomeridiani. E come già sicuramente sentite, ascoltate, anticipiamo, la prossima settimana Italfest, saremo presenti e non mancherà anche Domani Sposi. Quindi detto ciò, venite a trovarci, saremo lì. Comunque, la settimana prossima, comunque Domani Sposi andrà ancora in onda come previsto dalle 10 alle 11. E poi, grande piacere, grande occasione di incontrarvi ad Italfest presso la tenda di CFMB 1280. E mi raccomando, portate magari le vostre storie, le vostre testimonianze, perché, come vi ho detto all'inizio del programma, Domani Sposi ha anche la sua forma di essere fuori dagli studi di CFMB, ma sempre con voi come protagonisti principali. Dunque, sempre un piacere, e detto ciò, continuiamo con la prossima canzone prima dei saluti. Ascoltiamo insieme A Sky Full of Stars di Coldplay.

0: con questa canzone di Eros Ramazzotti, Un'altra te, vi dico un calorosissimo saluto da Sonia Benedetto e appuntamento a venerdì prossimo alle ore 10 con Domani Sposi.
1: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
2: Legati per la vita.
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.
2: La storia ci insegna.
3: Ma chi ci insegna?

0: Accendiamo il microfono.
1: Boh, accendiamo il microfono e cominciamo. Vabbè, auguri.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: 212 giorno della 31esima settimana. Oggi ho sonno.
1: Venerdì.
0: Ho sonno.
1: Anch'io.
0: Dormito veramente.
1: Venerdì oggi.
0: Bravo.
1: Ultimo giorno del mese, ultimo giorno della settimana, ultimo programma del risveglio per questo mese. E andiamo avanti. No. Dunque.
0: Nel 30 avanti Cristo nell'assedio romano.
1: Volevo dire 00.
0: Nel 30 avanti Cristo nell'assedio romano di Alessandria d'Egitto, in un primo attacco l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra.
1: Non me la raccontavano giusto.
0: No, ma Cleopatra aveva un debole per gli imperatori romani.
1: Sì.
0: Riesce ad avere la meglio sulle forze al comando di Ottaviano.
1: Ottaviano.
0: E io cosa ho detto? Ottaviano.
1: L'ottavo, se era settimo è Settaviano. Scende la nebbia comunque.
0: Anche nel tuo cervello. L'esercito. No, l'assedio si risolverà il giorno seguente con la vittoria di Ottaviano. Per 2-1. No, non c'è risultato. 2055 anni or sono. Puoi andare avanti se vuoi?
1: Stavo impostando la voce.
0: La nebbia si infittisce, cari amici. Abbiamo serio problema.
1: Serio problema di visibilità all'esterno. Vabbè, comunque.
0: Anche all'interno. Comunque.
1: Ah, sì, all'interno c'è.
0: Quindi.
1: Dunque, nel 1498, durante il terzo viaggio nell'emisfero occidentale, iniziato il 30 maggio, Cristoforo, detto il Colombo, con 3 delle 6 navi con cui era partito, raggiunge l'isola di Trinidad, voilà, e decide di sbarcare perché ha visto la spiaggia.
0: Scusa, ma le altre 3 navi non sono finite?
1: Niente, le hanno perse.
0: No.
1: Perché o stai in fila indiano, se no alla prima curva ti perdi, eh?
0: Pensa come erano incavolati che non sono arrivati a Trinidad.
1: Trinidad è bello arrivare.
0: Nel 1845, con una solenne cerimonia a Milano, si svolge l'inaugurazione del servizio di illuminazione pubblica a gas, con l'accensione dei primi 44 fanali in fila per 6 col resto di 2.
1: No, la città
0: è in città
1: con la A, se no vuol dire
0: era stato
1: citare.
0: Condotto il primo esperimento italiano del genere nel 1832 con l'illuminazione a gas della Galleria De Cristoforis 181 anni fa,
1: dopo caduta, quindi hanno rivisto un po'.
0: No. Tutto bene.
1: L'esercito francese introduce l'uso del sassofono nella propria banda militare.
0: Non so
1: perché l'ho letto.
0: No, è importante perché voglio dire, volevano fare il pianoforte a coda, poi hanno detto un po' difficile da trasportare. Andiamo col sassofono.
1: Ma la Massigliese non viene bene col piano. Vabbè, appunto, a Parigi dall'inventore belga.
0: Era stato recentemente messo a punto, cioè hai saltato tutta una frase.
1: Sì, però è il belga sax.
0: Adolphe. L'inventore
1: del sax. Giustamente.
0: Parlando di pianoforte, nel 1886 nella regione tedesca della Baviera muore il mitico pianista e compositore ungherese Franz Liszt. Il musicista si era recato a Bayreuth, attenzione, non è Beirut, per il festival organizzato da Wagner, e qui era stato colpito la polmonite che ne ha causato il decesso. 140 anni.
1: Settimana bruttina per i.
0: Devo dire di sì,
1: perché ne sono morti un po', la settimana.
0: Io è per questo che non sono nato a fine luglio.
1: Neanch'io se per.
0: Andiamo avanti.
1: Dunque, alle Olimpiadi di Amsterdam, le prime in cui le donne gareggiano nell'atletica, la discobola polacca Alina Konakapka nel perché non l'ho letto bene?
0: No.
1: L'ho letto con l'accento polacco.
0: Ho capito, ma è con opaca. C'è una cisola.
1: Vabbè, io le ho messe 2.
0: Cioè,
1: è grande, la vedi la porta.
0: Già lancia lontano il disco, gli dà anche una pacca sulla schiena.
1: Comunque il tutto era nel 1928.
0: Certo. Nel 1938, invece, esattamente 10 anni dopo, nello stesso giorno, 88 anni fa, Gino Bartali, signore e signori, vince la 32esima edizione del Tour de France.
1: Qui.
0: Ah. Non lo sto a leggere tu.
1: No, vabbè, niente. Andiamo avanti. Ah, sì, questa qui è bella. Beh. 1954, la spedizione del club alpino italiano guidato da Ardito Desio conquista la vetta del K2 con Achille Compagnoni e Lino Luca Lucedelli.
0: Lacedelli.
1: Lacedelli, io l'ho letto con la U perché ho visto una U. Sono i primi a mettere piede sulla cima della seconda montagna più alta del mondo. Io ho stretto la mano a Compagnoni, lui aveva...
0: Io sono andato a Desio.
1: No,
0: c'è una cittadina che si chiama Desio e andavo perché io ero un noto collezionista di minerali. Quando ero ragazzino adoravo i minerali. Bello. E a Desio c'era la miniera di Pio Mariani, mi ricordo anche il nome, caspita, che era un negozio di minerali che faceva impazzire tutti i collezionisti. E ogni tanto mio papà mi ci portava e avevo diritto a sceglierne due o tre a seconda del prezzo. Quindi.
1: Invece io, sai cosa facevo? Venivo a Milano,
0: virgola,
1: io ero appassionato di acquario, avevo un acquario a casa grossissimo. Non mi ricordo in che metro, sotto nel metro c'era questo negozio che vendeva pesci. Aveva addirittura gli squaletti, era il negozio più in ai tempi, a mia, parlo degli anni 80.
0: Certo. Quando c'erano ancora gli squali nel metro, perché adesso hanno tolto.
1: Adesso ci sono altri squali nel metro. Guarda,
0: quelli che allungano le mani, andiamo avanti. Ah, sì.
1: La 17enne, la 17enne, se aveva 17 anni.
0: Ho capito, ma è una S, non è una Z, di 17enne.
1: Nel 1955 la canadese Marilyn Bell, parente, no, di Toronto, diventa la persona più giovane anche lei ad attraversare a nuoto il canale della Manica. Ma ci deve essere qualcosa in questo canale da... attraversa tutti sta manica.
0: No, ma
1: ci deve essere qualcosa perché ero diventata prima.
0: Tra l'altro, lei aveva,
1: nel 1955, tra l'altro, lei nel novembre scorso ha già attraversato a nuoto il lago dell'Ontario.
0: Ma sì,
1: beh, certo, tu l'hai fatto quando? Il mese scorso? No?
0: Due mesi fa. Perché a me piace la temperatura un po' più fresca.
1: Lo so.
0: Parlando di nuoto, novella Calligaris nel 73, campionati nazionali in corso a Livorno, vince tre, non uno, non due, tre titoli italiani di nuoto, medaglia d'oro, 200 metri stile libro, 200 metri farfalla e 400 mista. Farfalla è una roba che tre bracciate...
1: Ma no, ma neanche, uno e mezzo.
0: Io di solito tre bracciate e due massaggi.
1: No, è mortale. Ecco. Però non hai detto che.
0: No, non posso dire tutto.
1: Ma no, ma nel 71 l'equipaggio dell'Apollo 15, allunato ieri, David Scott e James Irwin percorrono alcuni chilometri a bordo del Lunar Rover Vehicle, una sorta di maggiolino lunare. Ma anche questo qua. E dopo l'hanno portato indietro, no, l'hanno lasciato su.
0: Chi?
1: Il maggiolino, dico, l'hanno lasciato su. Ah.
0: 1976, parlando di ciò, l'ente spaziale statunitense divulga la fotografia del volto di Sidonia, ripresa dalla sonda spaziale Viking 1 in orbita attorno al pianeta Marte. L'immagine riproduce i tratti di un volto umanoide che verrà in seguito indicato come il volto su Marte. 50 anni fa. Devo dirti che io l'altro, la settimana scorsa in uno dei parchi in cui recitavo, c'era un albero, proprio vicino alla panchina dove stavo seduto io, che aveva, ti farò vedere la fotografia.
1: Forma di una,
0: ma all'interno c'era, sai, quelle specie di tumori che hanno gli alberi, rigonfiamenti. Era un volto pazzesco. Certo. Ti farò vedere la foto, allucinante. Vabbè.
1: Beh, ci sono queste cose. Certo. Che nel 1985 Robin Gibb, componente di...
0: Perché non hai detto dove?
1: In Inghilterra, to!
0: A Wesley nel Hampshire.
1: Sposa il cantante Robin Gibb. La sua seconda moglie è...
0: Si sposa,
1: è Dinda. Dina?
0: No, Duina.
1: Duina.
0: Murphy.
1: Murphy, con cui convivono...
0: Da cui viene la famosa legge. Andiamo avanti.
1: Sono andati a abitare in un castello, nel XII secolo, detto de Prebendal. L'ho detto bene, si legge così. I due nati entrambi il 22 dicembre sono nati, si frequentano da 4 anni. Perché l'ho detto? Perché ascolteremo una bella canzone dei Bee Gees.
0: Nel guarda, oggi luna
1: non fa.
0: Oh, parlando di luna, la sonda statunitense Lunar Prospector, ahimè, precipita sulla luna nel 1999 durante la missione per analizzare la possibile presenza d'acqua ai poli dell'unico satellite terrestre. La missione è durata 19 mesi.
1: Sì, sì.
0: 27 anni fa.
1: Grande successo nel 2004 per il concerto del duo statunitense Simon & Garfunkel, che a Roma, in via dei Fiori Imperiali, Fori Imperiali, poco di ste fiori li ha messi, ma si chiamano fuori. Ci sono i fiori, no? Penso.
0: Imperiali, senz'altro.
1: Senz'altro. Poco distante dal Colosseo, cantano di fronte a un pubblico stimato in
0: canta è giusto, un duo.
1: Sono in due canteranno.
0: Ho capito, ma se è il duo che canta.
1: Vabbè, 600.000 persone.
0: Allora dov'è
1: il problema? Io e te parliamo davanti.
0: Io ogni sera recito davanti a 600.000 persone in parco. Nel 2005 con la 70esima vittoria.
1: Magari ascoltiamo Simon Garfunkel.
0: Ah, pensavo che ascoltassimo Valentino Rossi.
1: No, Valentino Rossi.
0: Con la 76esima vittoria personale conseguita al MotoGP di Germania, Valentino Rossi eguaglia il record di Gran Premi di motociclismo vinti, fissati da Mike Hellwood nel 1967. Andiamo adesso a vedere la
1: vittoria di Valentino, l'abbiamo già vista.
0: No, infatti. Nel 1667, trattato di Breda, che ridà una volta di più l'Acadie alla France. L'Acadie è uno dei territori che è andato all'anza al redra tra Inghilterra e Francia.
1: Va bene.
0: Nel 1687, vent'anni dopo, viene costruito il forte Niagara. Nel 1790, primo brevetto americano, curiosità. Sai che cos'era il brevetto numero uno?
1: No.
0: Cos'era? Per la fabbricazione di candele.
1: Certo.
0: Poi ne è arrivato il secondo, che era per la trasformazione della farina.
1: Sì. Così.
0: 1868, legge sulle terre di Rupert.
1: Bene.
0: Territorio abbastanza vasto, la legge che

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: In Manitoba, nel 1910, questo è interessante, ci concerne un'altra curiosità, primo arresto condotto grazie all'aiuto della radio. 1910, un medico inglese, Harry Crippen, ricercato per omicidio, tra l'altro aveva femminicidio, aveva ucciso la moglie, è arrestato su una nave, l'SS Montrose, all'altezza di Rimouski. Il capitano Kendall della nave ascoltava il giornale radio di CFM, no, non c'è scritto di CFM, dall'Inghilterra, emesso via radio senza fili. E ascoltando questo, con la descrizione dell'individuo ricercato dalla polizia inglese, Scotland Yard, gli permette di riconoscere il passeggero, tra l'altro in prima classe, e viene arrestato. Incredibile, Nel 1928, altra curiosità, Leo ruggisce per la prima volta. Sai chi è Leo?
2: È un leone nato in cattività.
1: No, è il celeberrimo leone della MGM. Prima del film, quello che c'è in tenere. Prima del film. Lo facciamo proprio malissimo.
2: Vabbè,
1: nel 1974 la famosa legge 22 sulle lingue ufficiali, tra l'altro sponsorizzata dal governo liberale di Robert Bourassa, è adottata dall'Assemblea Nazionale. Sì. Sappiamo che sarà abbastanza controversa, ricordiamo tutto ciò che è successo anche con la comunità italiana. Nel 1987 una tromba d'aria colpisce Edmonton in Alberta, 27 morti, signore e signori.
2: Tromba d'aria.
1: 1987, è anche abbastanza recente.
2: Non un tornado, una tromba d'aria.
1: Beh, tornado si chiama tromba d'aria in italiano. Se vogliamo proprio dirlo in inglese, diciamo tornado. Nel 1997, nuovo presidente della APN, l'Assemblée des Premières Nations, si tratta di Phil Fontaine, che sconfigge Ovid Mercredi. Non mercoledì, si chiamava proprio mercoledì.
2: Mercoledì, senza. C'è un mio amico che si chiama venerdì.
1: Nel 2002 medaglia d'oro per la grandissima Chantal Petitclerc, atleta disabile sul sedia a rotelle, quella che vinceva dappertutto. Nel 2007 ahimè scompare Cédrica Provencher, la bambina di 9 anni a Trois-Rivières, è un caso che fa discutere ancora oggi. Nel 2008, ne parlavi prima, il robot Phoenix conferma la presenza di acqua gelata su Marte. Infatti i primi aperitivi sono... Nel 2010
2: famoso Jim Martin.
1: Lo so. 2010, caro Ivan,
2: dimmi
1: sempre lui.
2: Chi?
1: Adesso se ti dico Peter Stoichev, ormai lo conosci.
2: Sì, attraversato ancora.
1: Bravo. Decima volta il Lac Saint-Jean nel 2010. Decima volta.
2: Ma senti, perché non
1: 6 ore e 40 minuti.
2: Senti, facciamo il record, chi attraversa più volte Papineau. Io e te siamo.
1: È pericoloso in questo.
2: È pericolosino, è vero, però c'è un bel record, perché io e te lo attraversiamo tutti i giorni.
1: È vero. Anche questo è vero. Poi ti ricordo nel 2011 quando un paio di pezzi di cemento dell'autoroute Ville Marie a Montreal vengono giù, importante struttura che crolla nel tunnel Ville Marie a Montreal. Fortunatamente
2: ero in Italia,
1: era durante il fine settimana.
2: No, ma tra l'altro la prima macchina arrivata erano stati degli americani, l'hanno visto cadere loro, si sono fermati
1: domenica,
2: lo so.
1: Durante le vacanze a costruzione, quindi anche lì c'era meno gente per strada, fortunatamente.
2: Sì,
1: durante la settimana sono 100.000 veicoli che passano nel tunnel.
2: Poi ha pensato bene di levarli quei quadrati lì, che non servivano niente.
1: Beh,
2: appesantire la struttura. Guarda, adesso hanno fatto la famosa promenade
1: famosissima, chi oggi come oggi non
2: è bella quella che da metro Charles Mars che porta nel vecchio porto, anche se c'è qualcuno che si ostina ad attraversare la strada all'uscita del tunnel di Marie, che non è pericoloso, è pericolosissimo.
1: Io la chiuderei qui visto che siamo quasi arrivati all'oroscopo.
2: Le proprio mangiate ieri, io una ciliegia tira l'altra e te lo confermo.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: CFMB. Buongiorno cara Vittoria Zorfini, siamo giunti alla nostra edizione della Top 10 di CFMB 1280.
5: Ma quanta energia, caro Silvio Orvieto, sarà luglio che ti mette buon umore.
4: Luglio col bene che ti voglio. No, non è solo luglio, sono le canzoni, sono
5: la Top 10. CFMB 1280.
4: Top 10 sta diventando un mito a CFMB 1280, anche perché almeno ci consente di scoprire nuove canzoni.
5: Sì.
4: Nuovi artisti.
5: E comunque di ascoltarci 10 canzoni insieme.
4: Allora,
5: iniziamo subito con la numero 10 della nostra classifica. Torna lei, la vera Baddie, Anna.
4: Yes.
5: Con White Girl Wasted.
4: Infatti ho detto yes perché ha un titolo in inglese, capito?
5: bravo, mi sembri sul pezzo.
4: A White Girl Wasted.
5: Ma come l'hai detto bene, ma che pronuncia?
4: Questo significa che
5: ce la ritroveremo per tutta l'estate, probabile, è una new entry.
4: Ma è autobiografica questa canzone, perché il titolo lascia...
5: Mi fai delle bellissime domande, dovremmo chiederlo alla nostra cara Anna, per l'appunto, che già aveva conquistato le classifiche con 30 gradi, ebbene ce la ricordiamo e come, quindi insomma potrebbe essere entrata dalla numero 10, ma chissà dove arriverà.
4: Ma il titolo comunque spero non sia autobiografico, perché White Girl Wasted è il wasted che mi preoccupa. Ascoltiamo.

0: Posizione numero 9 della nostra top 10 SFMB 1280, Antidroga, Emma e Fabri Fibra.
1: Un'altra new entry?
0: Eh sì.
1: Perché non c'era il mese scorso.
0: Adesso io ammetto di averla già ascoltata, però...
1: Sì, l'abbiamo già ascoltata senz'altro su CFMB 1280, perché noi ascoltiamo sempre anche i nuovi successi.
0: Siamo sempre avanti.
1: Ma non era nella classifica del mese di giugno.
0: Col bene che ti... Ah no, quella era sempre luglio, hai ragione.
1: Giugno non c'era e quindi una new entry. Emma e Fabri Fibra.
0: Bravo.
1: Cosa dice lei?
0: Che Emma è stata molto contenta perché anche lei ama un sacco Fibra come tutti noi. Cantarla insieme a lui per me è un sogno evidentemente che è riuscita a realizzare.
1: Allora, antidroga cosa sarebbe esattamente?
0: Una metafora che è un po' anche, racconta di una dipendenza affettiva, insomma una persona che diventa per l'altra l'unica cura possibile.
1: Brussissima questa cosa qua.
0: Brussissima?
1: Brussissima.
0: Brussissima, ma la canzone è molto bella.
1: Ah ok, allora ascoltiamo.

0: Lui invece c'era.
1: C'era.
0: Lui c'era, c'era. In giugno.
1: C'era, c'era.
0: Lui c'era e parliamo di Francesco Gabbani con il suo Summer Funk.
1: Eh sì, che conquista una posizione l'artista magico, italico romantico, così canta nella sua Summer Funk.
0: Ottavo questo mese, era nono il mese scorso.
1: Attenzione perché anche Gabbani già con le hit aveva dimostrato di saperci fare, se vi ricordate Tra le granite e le granate, doppio disco di platino, Il sudore ci appiccica, e quindi insomma vediamo anche questa Summer Funk se diventa anche lei la canzone dell'estate 2026.
0: Ai posteri l'ardua sentenza.

0: Resta la settima.
1: Granitica lei.
0: Ah no, pensavo che fosse come... Vabbè, niente.
1: No,
0: niente.
1: Dico, Cosa Nostra, Gaia è granitica, perché resta alla settima posizione.
0: A me la voce di Gaia fa impazzire.
1: Ma infatti noi ce la ricordiamo con Cega, lo ricordate? Sua canzone d'esordio.
0: Io me la ricordo con Coco Chanel.
1: Coco Chanel, insomma ce ne sono state tantissime e diverse. Adesso, insomma, conquista tutti con la sua Bossa Nostra. Cosa ha detto la nostra Gaia?
0: Cosa ha detto la nostra Gaia?
1: È un brano che è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti.
0: Bella questa cosa, un po' come siamo noi.
1: Ma chiaro.

0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: E siamo arrivati alla sesta posizione.
3: Sesta posizione occupata dalla sfortunata Noemi, che ha avuto un incidente sul palco recentemente, come ben sappiamo.
2: Eh sì, si è visto anche un po' su tutti i social, tra i messaggi anche di pronta guarigione. È caduta proprio a candela, fondamentalmente non ha visto la fine del palco nonostante gli occhiali da vista. E il suo post poi è diventato virale, quello del giorno dopo, in cui si vedeva lei sul letto d'ospedale con gli occhiali scuri e sopra la testa il ghiaccio. Sì. Come a dire, tutto bene, ma sì, torno fra 4 settimane, sì, perché i medici comunque hanno detto che si deve fermare un attimo.
3: Infatti al titolo della sua canzone "Tu cosa fai questa sera" lei ha detto mi riposo
2: perché
3: ho bisogno di questo momento.
2: Bravo,
3: bella canzone comunque, eh?
2: Bellissima. E quindi insomma auguri anche da parte nostra alla nostra Noemi.
3: Ma mi dicevi che c'è anche un racconto video di varie cadute?
2: Beh, perché poi il giorno dopo tutti quanti hanno cercato di prenderla con ironia, così come ha fatto la cantante romana, e hanno pubblicato anche un video che raccoglieva tante cadute della televisione italiana, quindi faceva molto, molto ridere. Insomma, secondo me lei ha apprezzato moltissimo. Noi ce l'andiamo ad ascoltare.
3: Tu cosa fai stasera? Stare

0: Dunque, il titolo è vero, tu cosa fai questa sera? Mea culpa, mea maxima culpa, ma ci sta, via.
1: Ci sta.
0: Detto un po' più versione veloce. Tu cosa fai stasera?
1: Ma sì, sì, giusto, giusto. Tra le altre canzoni che conquistano la nostra top ten c'è Flamenco Paranoia. Anche Flamenco Paranoia resta un po' lì come Gaia, cioè fermo e non si è mosso, Samurai J.
0: Saldamente al quinto posto.
1: Là proprio, fermo, anche perché evidentemente piace moltissimo. Del resto anche questa rischia di essere la canzone dell'estate 2026.
0: Poi quando uno è in paranoia di solito non si muove molto, quindi va bene il quinto posto per Flamenco
1: Paranoia. Ma farebbe bene muoversi un
0: po'.
1: Lo
0: so, ma il problema è proprio quello.
1: È proprio quello.

0: Siamo a Mango Mengoni.
1: No, non dire così che poi mi sbaglio sicuro. Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Che a me piace.
1: Anche a me.
0: Molta gente dice,
1: anche a tutti, cioè, secondo me è molto apprezzata vista anche la posizione della nostra classifica.
0: E devo dirti la verità, questa è la tipica canzone birrozzo fresco, spiaggia con tanti amici tutti insieme. Na na na na na na na na na na. Non la vedi proprio come un
1: bella,
0: canto
1: mi
0: corale?
1: Piace, ti seguo anche
0: corale.
1: Sì, andiamo in spiaggia, ragazzi.
0: Andiamo in spiaggia.
1: Come canto corale, il canto d'amore dei due che in realtà avevano già, come dire, ricamato, fatto insieme un altro brano, ti ricordi, carissimo?
0: Pensavo mi dicessi che c'era stata una storia d'amore tra loro.
1: No. Okay, oddio, non lo so, cioè io adesso non conosco personalmente, comunque lei 25 anni, lui 37, hanno già una collaborazione all'attivo, non è una novità, uguale a me.
0: Ah, giusto. Ma Canto d'amore è un grande successo di quest'estate.
1: Assolutamente.
0: E quarto posto, signore e signori, del nostro top 10.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi interi dall'Argentina, ideali per il barbecue, 2 kg a $44,99. Costolette di maiale a $6,99 la libbra. Ricotta di campagna saputo, 400 grammi a $3,99. Prosciutto cotto mastro, $6,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
4: Come vuole il tempo quando si sta bene?
5: Assolutamente sì, soprattutto quando si ascolta bella musica italiana estiva, diciamocelo via.
4: Sì, 100%.
5: Come una bella Coca-Cola fresca in estate ci sta sempre bene.
4: Anche una bella marchetta piazzata lì dal nostro Tommaso Paradiso. Del sì. Resto ormai sono anni che abbiamo capito che le hit estive escono sempre spesso con dei marchi, e in questo caso appunto agitare Coca-Cola.
5: Funziona, perché l'agitava era quarto, continua a agitarla, è diventato terzo, quindi va bene
4: qualche
5: così.
4: Qualche cosa sta funzionando.
5: Agitando, perché sai che quando agiti la Coca-Cola poi spruzza dappertutto.
4: No, speriamo di no, ragazzi.
5: Sta avanzando nella classifica con questo agitare Coca-Cola.
4: Eh sì, avanza e come l'ultimo romantico racconta un innamoramento estivo di quelli che proprio ti mette sotto sopra. Ce l'andiamo ad ascoltare?
5: Sì.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: E allora, sorry, scusa, lo siento.
2: Ah, sei arrivata già al titolo della seconda canzone interpretata da Vittorio Zolfini, signore e signori.
1: Ma in realtà canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Sì, che hanno questa tendenza a essere abbastanza umili perché si scusano in tre lingue, tanto per dirla, proprio per farsi capire alla grande.
1: È un po' questo in realtà la contraddizione raccontata in questo brano, cioè uno prova a parlare tutte le lingue, ma l'unica lingua che lui non parla è la sua, di lei, capito?
2: O
1: di
2: ma
1: lui, poi
2: aspetta,
1: dipende.
2: Parlami di questo presunto fenomeno paranormale e psichico per cui una persona è in grado di parlare e scrivere in una lingua straniera mai appresa.
1: Devo fare una sintesi. Allora, il nostro
2: come si chiama questo fenomeno?
1: Riccardo Zanotti. Non saprei.
2: Xenoglossia.
1: Hai capito? Perché Riccardo voleva fondamentalmente una canzone che parlasse, diciamo, che uscisse un po' dai soliti temi estivi, e voleva optare per una favola gotica.
2: Riccardo chi è?
1: È il frontman dei Pinguini.
2: Ah, ok, scusa, non sapevo che i Pinguini
1: avessero... L'amico mio, Riccardo.
2: Ho capito, no, ma nel senso Riccardo...
1: Riccardo Zanotti.
2: Ma io...
1: Guarda, c'è scritto, l'ho visto.
2: Ma se io avessi un pinguino non lo chiamerei Riccardo, te lo dico subito.
1: No, assolutamente. Va bene.
2: Comunque, quindi è una... Mamma mia, la descrizione è pazzesca.
1: Bellissima.
2: Tu, quando lavori benissimo. Il brano è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, che è appunto questo fenomeno paranormale. Sai che succede questa cosa qua, Veramente.
1: Che paura.
2: No, è successa a delle persone che erano, avevo letto degli articoli, persone in coma per gravi incidenti e tutto, che si risvegliavano e parlavano perfettamente un'altra lingua.
1: Pazzesco.
2: È pazzesco, ma vero.
1: Invece noi abbiamo dovuto studiare, pensate un po', noi ce l'andiamo ad ascoltare, scorri soprattutto.
2: Scorri, no, ascoltiamo, sorry, scusa, lo siento.

0: Ma siamo già arrivati al primo posto?
1: Sì, che era terzo il mese scorso, eh? Anche lui si agita come la Coca-Cola di Paradiso, eh?
0: Lui il brano Partenope.
1: Assolutamente, e non ha bisogno di scusarsi.
0: No, assolutamente. Per,
1: vogliamo riprendere anche il numero due. No. Sorry, schiusa, bisogna ognuno. Tu hai detto score, io dico schiusa.
0: Schiusa? Ragazzi, chi
1: il titolo che abbiamo ascoltato era Sorry, scusa, lo siete.
0: Bellissimo.
1: Fatto,
0: ma no? Adesso siamo arrivati alla prima, più facile da pronunciare, Partenope, con Serena Brancale e i The Colors.
1: Spiegaci un po'.
0: Allora, intanto i The Colors dicono che fondamentalmente quando hanno iniziato ad arrangiare questo pezzo, subito gli è suonato giusto per tutti, sai, quando tutte le cose vanno al proprio posto senza troppo sforzo. Poi la Brancale ci ha messo dentro un po' della sua Puglia e le emozioni che porta con sé, e questo ci fa super felici. Ma soprattutto dietro ci sono due grandi producer che non ne sbagliano una, cioè Merck e Cremont.
1: Ah, quindi
0: ragazzi,
1: collaborazione
0: successo
1: mitica, insomma, via.
0: Beh sì, anche perché, voglio dire, sono due che promettono bene. Vi dico, 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, ma quello che conta è che Partenope è prima nella nostra top 10.
1: E l'ascoltiamo.

0: Siamo arrivati al termine della nostra top ten. Stai già piangendo.
1: La lacrimuccia, ma devo aspettare un mese, io devo aspettare.
0: Adesso sì, ci rivediamo e ci risentiamo il prossimo mese con la top ten di CFMB 1280.
2: Grazie Vittorio Zorfini.
0: Grazie Silvio Orvieto e grazie a tutti voi e uno speciale grazie al nostro Alexis Leblanc che ha curato la post-produzione.
2: Grazie.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Allora, i più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 31 luglio. Ecco ora le previsioni per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, agosto comincia a prendere forma tra appuntamenti, partenze e decisioni ancora da chiudere. Marte vi rende rapidi mentre Mercurio può scambiare un orario o far perdere un messaggio importante. Prima organizzate, poi confermate. In amore una distanza recente si accorcia con poche parole sincere. Toro, agosto prova a entrare in agenda prima che luglio sia davvero finito. Fra orari modificati e programmi da confermare, la pazienza sarà più utile della velocità. Venere mantiene viva intesa, ma il sole suggerisce di non forzare trattative o acquisti. Organizzate l'essenziale e lasciate alle vacanze il diritto di sorprendervi. Gemelli, tra messaggi, incontri e programmi per agosto, la luna amica vi mantiene brillanti e operativi. Marte nel segno aumenta energia e iniziativa, mentre Saturno vi aiuta a concludere ciò che conta. L'intesa migliora con una proposta concreta. Stasera divertitevi, ma non organizzate già tre weekend mentre state ancora disfacendo la valigia. Cancro, Venere favorevole rende piacevoli incontri, acquisti e programmi di coppia. Mercurio nel segno facilita partenze, contatti e chiarimenti. Chi lavora chiude una pratica senza difficoltà, mentre chi è in vacanza può concedersi una serata vivace. Oggi fascino e concretezza formano una squadra molto efficiente. Leone, tra richieste, contrasti ed appuntamenti modificati, la luna in opposizione mette alla prova la vostra pazienza. Giove nel segno protegge una questione professionale, mentre Saturno amico vi aiuta a restare concreti. Non trasformate una divergenza in uno spettacolo. Stasera scegliete persone affidabili. Vergine, tra partenze, messaggi e programmi per agosto, Mercurio favorevole vi mantiene lucidi e ben organizzati. Venere nel segno sostiene acquisti, incontri e complicità di coppia. Chi lavora conclude una pratica senza difficoltà. Chi è già in vacanza si concede invece una serata piacevole. Bilancia, la luna favorevole vi rende socievoli, dinamici e molto richiesti. Marte amico sostiene energia e sport, mentre Giove favorevole anima feste, partenze ed incontri. In coppia scegliete un programma vivace, i single attirano l'attenzione senza bisogno di aggiornare le foto profilo. Scorpione, la luna in quadratura mantiene alta la tensione e favorisce cambi di programma. Il sole ostile riduce energia e pazienza, mentre Mercurio amico permette di gestire bene partenze e comunicazioni. Sul lavoro non reagite alle provocazioni. In coppia servono risposte chiare e sincere. Sagittario, notizie e inviti movimentano la giornata grazie alla luna favorevole. Il sole amico aumenta entusiasmo e sicurezza, mentre Marte ostile invita a non disperdere le energie. Bene lavoro, partenze e vita sociale. In coppia chiarite gli orari senza discussioni. Stasera divertitevi, ma moderate sport, caldo e programmi eccessivi. Capricorno, chiudete il mese concedendovi qualcosa di piacevole senza doverlo trasformare in un premio alla produttività. Venere favorisce intesa e una serata complice. Mercurio richiede soltanto un ultimo controllo a documenti e partenze. Poi chiudete davvero l'agenda. Agosto può aspettare fino a domattina. Acquario, avete voglia di cambiare programma proprio quando gli altri pensavano che fosse tutto deciso. La luna nel segno sostiene autonomia e inventiva, ma Sole e Giove invitano a scegliere soltanto gli impegni davvero sostenibili. In coppia proponete la variazione prima di prenotarla. Pesci, Mercurio favorevole facilita partenze, contatti e comunicazioni. Marte in quadratura segnala tensione fisica, mentre Venere ostile richiede maggiore attenzione nella coppia. Concludete soltanto gli impegni essenziali. In serata scegliete un programma tranquillo, meglio non iniziare agosto già stanchi.

0: dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Provolone auricchio piccante, $29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, $1,49.

Agosto è una perdita di tempo ed io che passo lento giro per la città, mi chiedi dove sei. Ti chiamo e non ci sei. Ho letto i tuoi messaggi l'altra sera, ma non mi sento pronto. Mi chiedi forse troppo amore, so che

0: Il resto non sei tu.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

Si chiama musica, cosa magnifica, che qui confondono con la classifica e non si accorgono quasi del tutto, anzi diciamo proprio di brutto, che il gergo è campo di nobili costrutti, ma qui si esagera pubblicando i rutti. Si chiama mobbing, sputtanamento, quel che succede a tutti in questo momento, si chiama abuso ed è violento.

Si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i miei rutti.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Héroe.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
5: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
6: GR1.
7: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. A Ceuta sono almeno 34 le persone morte nel tentativo di passare dal Marocco all'enclave spagnola. In 24 ore sono arrivati circa 50.000 migranti, ma la metà di loro è tornata in patria. A chiarirlo il ministro spagnolo dell'interno, dopo che il governo locale aveva parlato di 60.000 persone giunte nell'enclave. Il servizio del corrispondente.
8: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito il massiccio arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. In una conferenza stampa tenuta stamattina a Ceuta, Sánchez ha aperto una possibile riforma della legge sull'immigrazione per garantire nel modo più efficiente, ha detto, i rimpatri dei migranti irregolari. La scorsa notte altre migliaia di migranti si sono ammassati nella città marocchina di Fnidec, vicino al confine con la Spagna. Ovunque sono state rafforzate le misure di sicurezza dopo l'assalto con cui ieri circa 49.000 migranti sono entrati dal Marocco nel territorio autonomo spagnolo dopo aver sopraffatto la polizia di frontiera. Le forze di sicurezza marocchine presidiano il confine e usano cannoni ad acqua per respingere i migranti. Ci sono stati violenti scontri a Fnidec, migliaia di persone hanno continuato a marciare verso l'enclave tentando di aggirare i posti di blocco, ma sono state respinte. Ceuta, insieme a Melilla, altra città autonoma spagnola, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. In passato ci sono stati altri episodi analoghi, ma mai così massicci. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
7: Il governo italiano sta considerando la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. L'annuncio di ieri ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid che ha convocato l'ambasciatore. Al Viminale, riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, presieduto dal ministro Piantedosi, per una valutazione complessiva dei principali scenari legati all'immigrazione e appunto alla sicurezza delle frontiere. Giappone sale a 35 il bilancio delle vittime del terremoto che tre giorni fa ha colpito il sud-ovest del paese, mentre continuano le operazioni di soccorso nel centro commerciale devastato da un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas avvenuta oltre un'ora dopo la scossa. Estratti 4 feriti e 7 corpi, più di 9.000 persone sono ancora nei centri di accoglienza. Torniamo in Italia con la cronaca. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo di una palazzina. Una vittima accertata e 3 i feriti. Sul posto Eleonora Mastromarino con il comandante dei Vigili del Fuoco Michele Burgio.
0: Carmelo Leone è la prima vittima accertata, uno dei membri della famiglia proprietaria della palazzina crollata. Ci sono ancora 5 dispersi, abbiamo con noi il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
6: L'attività prosegue senza soste, è un'attività difficile perché il crollo è un crollo grave, le strutture sono delle strutture importanti in cemento armato, c'è un sovradimensionamento delle armature in ferro che sta complicando l'attività di accesso.
0: E avete dovuto domare un incendio, avete ancora...
6: Oltretutto c'è la complicazione di questo incendio che è un incendio covante e continua a emettere fumi che dobbiamo controllare necessariamente per permettere le operazioni di ricerca.
0: Sulle cause, un cedimento strutturale si è detto?
6: Sulle cause ovviamente ci sono delle indagini in corso, le ipotesi sono tutte al vaglio, il cedimento è una delle ipotesi che sono al vaglio sicuramente, però è ancora presto perché siamo nella fase di ricerca e salvataggio per dedicarci poi a questi approfondimenti che saranno successivi.
7: Economia, filiali chiuse, servizi assenti e cittadini più esposti a rischi di truffe online. È il quadro che emerge dal terzo rapporto della cosiddetta desertificazione bancaria dell'organizzazione di settore della UIL.
9: Dal 2020 al 2025 i comuni serviti da banche sono diminuiti del 12,4%, da 5.102 a 4.468. Ogni mese sono stati chiusi in media 72 sportelli bancari. Nel 2024 per la prima volta si è scesi sotto le 20.000 unità. Ad oggi sono quasi 5 milioni i cittadini che vivono in comuni senza sportelli. Non solo una questione economica, perché la riduzione dei servizi, denuncia il rapporto Wilca sulla desertificazione bancaria, impatta sulla vita delle persone, soprattutto quelle più anziane. Alcuni dati del rapporto. Per 8 persone su 10 la prossimità di una filiale influisce molto, abbastanza, sulla propensione a investire. Per 7 su 10 la presenza di una filiale incide sulla scelta di vivere o meno in un territorio. Per 8 su 10 la chiusura rappresenta un fattore di marginalizzazione del territorio. Ci sono poi i rischi collegati alla riduzione delle banche di prossimità. Diminuisce la capacità di difendersi da attacchi informatici, frodi e phishing. Aumenta il rischio di usura. Paola Nania, GR1.
7: Meteo, afa e temperature estreme non mollano la presa. Siamo nel pieno della quarta ondata di calore africano che proseguirà anche nei prossimi giorni. Termometro oltre i 40 gradi. Oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, domenica 23. Ed è bollino rosso anche su strade e autostrade, domani sarà nero. In chiusura la musica, stasera la notte della Taranta, la premiazione di un artista che alle tradizioni popolari del Mediterraneo ha dedicato una vita intera. Peppe Barra riceverà il riconoscimento alla sua lunga carriera nella tappa di Zollino Lecce del Festival Itinerante che culminerà il 22 agosto nel concertone di Melpignano. La fondazione sottolinea la sua capacità di intrecciare passato e innovazione, di contaminare racconto orale e rigore filologico. Sul palcoscenico di Zollino il musicista napoletano porterà Si tenesse vint'anni, spettacolo che racconta il suo percorso e riflette sul tempo che passa tra ironia e nostalgia. È tutto su Radio 1, ora c'è l'estate in onda, prossimo GR alle 16.
10: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
11: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Vai sparire dentro un'amnesia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

come fumiche gonne, più bella che sei, più grande che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, è nostro anno,

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: farti felice.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi. Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Mortadella italiana Citerio, 18,99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, 2,99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, 8,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
4: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Si questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte i giorni non mi addavantassero, allora li ha sapere e ha già vissuto per te.

Sai dov'è il mare luccica? E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
3: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
2: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Come saprei, e questa era l'inconfondibile voce della mitica Giorgia. Buongiorno.
1: Buongiorno, principessa.
0: Buongiorno, siamo Brisguavo Dri, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Ma avete sentito, ragazzi, è arrivata l'estate finalmente, su questo finire di luglio. Oggi fa caldo, è una giornata meravigliosa. Pronti a iniziare con la nostra sigla?

0: the River, non proprio sul fiume, l'Amerigo Vespucci a Montreal. È stato un incontro meraviglioso quello di oggi, c'è stata la conferenza stampa e avete questo weekend per poterlo vedere, e soprattutto anche non solo dall'esterno ma anche dall'interno, quindi insomma approfittate, il tempo è quello giusto, perfetto, sembra di entrare davvero in un altro mondo, in un mondo antico ma pur sempre attuale, non saprei definirlo diversamente, ma come sempre l'Amerigo Vespucci riconferma la sua magia a questo punto senza tempo. Insomma, oggi c'è stata appunto la conferenza stampa, è stato anche interessante vedere come ad oggi l'Amerigo Vespucci non solo sia la nave più bella del mondo, questa è un po' la sua definizione, ma soprattutto è diventata anche, svolge soprattutto un ruolo fondamentale come quasi un'ambasciatrice per mare. E poi pensate che per venire qui a Montreal da Quebec City, e non solo, ovviamente per raggiungere il Nord America, praticamente quasi tutta la tratta è stata effettuata veleggiando, cioè a vela, avete capito bene. Ovviamente è dotata anche di tutta la parte più tecnologica e innovativa, ma la cosa bella ovviamente è continuare a utilizzare gli strumenti che per la navigazione sono antichissimi e preziosissimi, come saper trovare la strada attraverso le stelle e soprattutto ovviamente andare a vela. È stata un'emozione grandissima, non so se anche voi avevate già visitato l'Amerigo Vespucci quando venne qui a Montreal qualche anno fa, se non sbaglio era proprio il 2017, quindi veramente se vi capita andate, se avete caldo portatevi un ombrellino per ripararvi dal sole, ma insomma oggi mi sembrava tutto abbastanza scorrevole quando sono uscita, quindi insomma approfittatene per regalarvi una bellezza tutta italiana e un'emozione tutta italiana. Noi saremo insieme fino alle 18. Vi ricordo che potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca e soprattutto seguiteci sui nostri social. Questa mattina infatti abbiamo raccontato attraverso il video un po' la giornata di ieri. Ieri infatti c'è stata la conferenza stampa d'apertura dell'Italfest. Quest'anno non si è tenuta a Casa d'Italia come di consueto, ma al Centro Leonardo da Vinci. Ed è stata un'occasione anche per il nuovo direttore artistico Gio Cacchione dire due parole, è stato il più sintetico di tutti, noi l'abbiamo apprezzato tantissimo perché come sempre ci ha strappato una risata, ha fatto però allo stesso tempo gli onori di casa e appunto ha cercato di trasmettere un po' il messaggio cuore del Centro Leonardo da Vinci, e cioè sentitevi come a casa vostra. È stato un, come vi dicevo, un discorso breve ma intenso, come è giusto che sia, perché poi bisognava lasciare la parola a tutti i politici, agli sponsor che sostengono l'Italfest ormai da 33 anni, quindi insomma anche ieri c'è stato questo incontro e di conseguenza per quello vi dicevo seguiteci anche sui nostri social perché sono gratuiti, ci aiutate a creare sempre più contenuti, anzi avete visto anche Sonia Benedetto ha pubblicato un reel, vi consiglio di andarlo a vedere. E poi dicevo c'è tutto il racconto dell'Italfest e mano a mano ovviamente poi racconteremo anche di oggi di questa meravigliosa visita all'Amerigo Vespucci. Abbiamo una telefonata in onda, pronto, con chi parlo? Pronto, buongiorno.
1: Hi, who am I speaking with?
0: Yes, of course. You are live on air right now on CFMB.
1: No, I just want to know this.
0: Okay, if it's just an information, let me.
1: No, I just want to know if with the boat that is here, El Vecchio Porto, how long it's going to be here? Do you know?
0: Allora, fino a domenica, just until this Sunday.
1: How long it's going to be here?
0: E andiamo con la prossima canzone, adesso rispondiamo alla signora in privato, intanto andiamo con la canzone.

incredibile. La signora ci credeva dell'Amerigo Vespucci, se non sbaglio si può visitare fino a questa domenica, almeno se vi trovate qui a Montreal, fino a domenica 2 agosto dalle 14 alle 17.30. Potete trovare tutte le informazioni su Amerigo Vespucci Tour Mondiale 2023-2026. Ma perché questa data? Io non saprei. Va bene. Comunque, a parte il caldo, non so se vi state sciogliendo oggi, se siete in giro. Devo dire, è arrivata l'estate e devo dire, quando arriva questa stagione arrivano anche le vespe, no le vespe, l'insetto, proprio le vespe, quelle italiane da guidare, proprio quelle, sì. È il periodo in cui tra motociclisti e quant'altro ci si risveglia di più con i mezzi a due ruote, e quindi vedo molte più vespe, anche quello insomma prodotto assolutamente italiano, mi fa sempre molto sorridere quando le vedo a Montreal, perché mi sembra bellissimo, mi fa sentire più a casa sicuramente, così come fa sentire più a casa questa canzone che so che vi emoziona tantissimo. Sto parlando del brano iconico interpretato da Andrea Bocelli, Con te partirò.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club dei Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Eli a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

E siamo sempre, sempre con voi in diretta, sempre ragazzi, qui proprio la nostra più grande passione. Intanto vi posso dire che sono 26 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente nuvolosa. Attenzione però, io ho detto 26 gradi, ma la temperatura percepita è di 33 a causa dell'umidità. Anzi, non so se ci avete fatto caso stamattina, ma non si vedeva un granché oggi. Silvio Orvieto e Ivan Restelli lo raccontavano, c'era parecchia nebbia. E domani, che vi posso dire, domani c'è anche possibilità di pioggia in serata, con la minima che si abbassa un pochino, arriva a 19 gradi. Per domani invece, sabato 1 agosto, sarà una giornata anche prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia già nel pomeriggio, una massima di 27 gradi, una minima di 20, quindi aumenta leggermente. E ancora un po' di pioggia domenica, con una massima di 25, una minima di 20 gradi. Stessa cosa per lunedì. È un po' piove, ragazzi, questo weekend. Quindi io temo che questa umidità noi ce la porteremo avanti per un po'. Anzi, speriamo di no. Ieri sera in effetti si stava abbastanza bene, eh? Ce la siamo scampata per un pelo. Oggi invece la paghiamo tutta. Comunque un abbraccio a voi magari che vi state mettendo in viaggio, e magari in macchina, state andando magari verso l'aeroporto, spero lo stiate facendo in compagnia della nostra Radio del Cuore. Noi intanto continuiamo con la musica, Adriano Celentano in diretta con la sua Gelosia.

0: Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: E noi il disco lo mettiamo subito, soprattutto per continuare questa vibe già lanciata da Ermal Meta. Allora continuiamo con Alex Nevsky con Tu.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ch.

Fedez, niente di che, ma non è vero, era una bellissima canzone. Si continua con tanta bella musica, perché adesso ci sono i Nugenea prima dell'appuntamento con le notizie dall'Italia. Questa è Shallah.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, a Ceuta è salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola, i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia. 60.000 gli arrivi, secondo le stime delle autorità locali, 50.000 per il governo spagnolo, che aggiunge che in 25.000 hanno già lasciato la città per rimpatriare. Mercati finanziari, ultima seduta della settimana, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
5: Frena in questo momento, si ferma al rimbalzo delle borse europee che a poco più di un'ora e mezza dalla chiusura di seduta girano in negativo, con la sola eccezione di Parigi che resta in cauto rialzo. Milano scende a meno 0,01%, calano dello 0,1% Francoforte, dello 0,3% Londra. Anche oggi, in assenza di novità significative dagli scenari geopolitici e commerciali, gli occhi restano puntati sulle trimestrali. A Piazza Affari vola Amplifon più 8,82% dopo i conti sopra le attese e diversi giudizi positivi di banche d'affari arrivati in scia. Bene anche Cucinelli, che guadagna oltre il 3% dopo risultati ancora in crescita nonostante il momento interlocutorio per il settore del lusso. Intanto a Wall Street i listini sono cauti ma positivi, il Dow Jones e il Nasdaq sono in rialzo ma di pochi decimi di punto percentuale. Sotto la lente ancora i titoli tecnologici, oggi scivola Apple in calo di oltre l'8% dopo stime sull'aumento delle vendite inferiore alle attese. Corre invece Amazon più 14,3%, spinta come già ieri Microsoft dall'espansione del segmento del cloud. Linea a voi.
4: A Verona un'anziana uccisa in casa, ha fermato il figlio che viveva con lei. Il servizio è di Elena Chemello.
6: Sarebbe stata uccisa a coltellate la donna di poco più di 80 anni, trovata morta stamane all'interno della sua abitazione a Verona, in Borgo Venezia. Ad ucciderla sarebbe stato il figlio, 50enne, che viveva con lei e che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe chiamato lui stesso al telefono un'amica di famiglia dicendole che cosa aveva fatto e che era ancora in casa con l'arma usata per il delitto. Sul posto sono arrivate subito le volanti della polizia, quindi gli uomini della scientifica che ancora stanno lavorando all'interno dell'appartamento per capire la dinamica di quanto accaduto. Madre e figlio abitavano da soli al pian terreno di una palazzina piuttosto recente di via Boccioni. Pochi i contatti con i vicini di casa. Qualcuno racconta di un uomo schivo e di un'anziana che usciva poco, forse debilitata nell'ultimo periodo dalla malattia.
7: Non so neanche chi sia, infatti ho chiesto, ho detto ma chi è? Mamma non usciva mai di casa.
8: La mamma era sempre in casa, lui andava avanti e indietro, che fosse insomma per le cose solite, spesa piuttosto che altro. Ci sono rimasta molto male, se vuoi essere sincera.
4: Il crollo di una palazzina a Messina, ha recuperato un corpo, si tratta di Carmelo Leone, imprenditore. Proseguono intanto le ricerche dei 5 dispersi. Il sindaco: speriamo in un miracolo, Messina è una città ferita. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La scomparsa di Franco Baresi martedì mattina a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. I funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Tra i suoi compagni di squadra, sia nel club rossonero sia in Nazionale, Giovanni Galli, che così lo ricorda.
9: Era impressionante, veramente. Io non ho mai visto un calciatore con la sua forza, pur non avendo un fisico, no? Prestante, pur non avendo un fisico di 1,90 m, ma aveva una forza, una capacità, una determinazione, ed era veramente, non è che dicesse tante parole, era con l'esempio che lui era il capitano ed era il leader in uno spogliatoio.
4: Europei di nuoto a Parigi, prima gara da medaglie, primo oro per l'Italia. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Di Maria e Raffaele Pelligra hanno battuto la squadra russa, che gareggia sotto il nome di atleti neutrali. Bronzo all'Ucraina. In Sicilia è cominciato il Segesta Festival, un mese di teatro ma anche musica e danza.
10: Le donne delle città greche organizzano uno sciopero del sesso per mettere fine alla guerra del Peloponneso 25 secoli fa. È la commedia di Aristofane Lisistrata, forse il primo testo sull'emancipazione femminile della storia, ad aprire la quinta edizione del Segesta Teatro Festival.
11: Orienta le nostre azioni, rendici immuni
0: alla stupidità.
10: Con la regia di Serena Sinigaglia e Lella Costa nei panni della donna più saggia di Atene che architetta la ribellione, le vicende di Lisistrata diventano riflessioni ironica sulla guerra, la disobbedienza civile e la responsabilità collettiva.
11: Aristofane era un genio assoluto della commedia e anche della farsa per certi versi, dei doppi sensi, però tornare a parlare di guerra è diventato qualcosa di estrema condivisione col pubblico. È proprio perché il genio di Aristofane affida al femminile la possibile soluzione del problema.
10: Ma il punto di vista femminile sulle conseguenze dolorose dei conflitti sarà ancora protagonista se gesta con Ecuba di Euripide sul palco Arianna Scommegna di fronte ai 1200 spettatori del Teatro Antico.
12: Fabio Butera, GR1.
4: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
13: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
14: Previsioni del tempo.
13: 26 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita 33 gradi. Oggi sarà una giornata nuvolosa con probabilità di pioggia nel pomeriggio. La massima prevista di oggi è di 27 gradi con il tasso di umidità 34. La minima per oggi è di 19 gradi. Domani sabato 1 agosto si cambia il mese, sarà una giornata nuvolosa con probabilità di pioggia a partire dal tardo pomeriggio, con una massima che resta più o meno invariata perché resta a 27 gradi con una percepita di 33 e una minima di 20. Piovoso anche domenica e anche lunedì, la massima resta più o meno invariata, cambia la minima lunedì che scende a 16 gradi.

0: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, siamo Risuavodri, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Fra poco abbiamo l'appuntamento, anzi la parte del racconto della conferenza stampa di oggi sull'Amerigo Vespucci. Direttamente abbiamo l'intervista con il capitano e ovviamente anche con la responsabile della stampa, quindi fra poco ascoltiamo l'intervista al capitano Nicasio Falica e poi anche con il tenente di vascello Barbara Orlando, responsabile della comunicazione nave Vespucci per il tour mondiale Campagna in Nord America. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi ovviamente restate con noi.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne des Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Bentrovati in diretta in questo buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con noi. Si continua a parlare della nave più bella del mondo, ormeggiata al Grand Quai del Vieux-Port de Montréal fino al 3 agosto e oggi è stata un'esperienza incredibile poter di nuovo salirvi a bordo. 95 anni di navigazione e di storia e sicuramente anche di tante relazioni nuove anche con il mondo e soprattutto la terraferma. È comandata dal capitano Nicasio Falica. Noi andiamo ad ascoltare l'intervista di oggi.
1: Marina Militare, quindi nel fare la nave scuola fa colimare due funzioni principali, una come quella dell'educazione, dell'addestramento del personale militare, in primis gli allievi dell'Accademia Navale alla marineria, quindi all'arte del diventare marinaio prima di diventare ufficiale. Poi l'altra grande funzione è quella della diplomazia navale, ovvero agisce come una vera e propria ambasciata galleggiante, itinerante, veleggiante in giro per il mondo, andando a lavorare sulla cooperazione, sul dialogo internazionale. Ma possiamo dire che sono due funzioni che sono le medesime da 95 anni. Ora, negli ultimi anni chiaramente c'è sempre più bisogno di diplomazia navale, quindi porta in giro, oltre al messaggio di cooperazione, anche un messaggio dell'Italia, del sistema paese in tutte le sue eccellenze.
2: Prima volta a Montreal?
1: Sì, prima volta per me a Montreal, non per la nave. La nave è il suo terzo scalo qui a Montreal, per me è prima volta in Canada, due tappe favolose, Quebec City, dove siamo stati al Rendezvous Naval di Quebec, un appuntamento che ha visto insieme le marine di 7 paesi, e poi navigazione fluviale straordinaria sul fiume San Lorenzo che ci ha portato qui.

0: L'ultimissima cosa, ci racconta 5 cose dell'Amerigo Vespucci che gli altri non conoscono.
1: Amerigo Vespucci è una nave unica, allora, intanto la nave più anziana della Marina Militare, quindi una nave di 95 anni, 1931. Aveva una gemella che è nave Cristoforo Colombo, che però dopo il secondo dopoguerra è stata consegnata all'Unione Sovietica come pagamento dei debiti di guerra e che ora non c'è più. Ha un giardinetto che è il balcone sulla zona coppiera, che è una cosa insolita per le altre navi, che si chiama giardinetto perché custodiva le piante medicali officinali che servivano per curare l'equipaggio, principalmente contro lo scorbuto, una malattia che sovente colpiva gli equipaggi. Oggi io dico, da un lato la medicina ha fatto i passi da gigante, dall'altro anche la cucina, quindi abbiamo sostituito le piante officinali con quelle aromatiche con le quali cuciniamo per un equipaggio numerosissimo, forse pochi sanno che su questa nave l'equipaggio supera le 400 unità, perché i 240 membri dell'equipaggio standard si uniscono d'estate, io dico si impreziosisce l'equipaggio di bordo con circa 200 militari dell'Accademia Navale, 160 allievi più tutto lo staff dell'Accademia Navale. Cos'altro dire di curioso? Abbiamo 27 vele per una superficie totale di 2600 metri quadri che se vogliamo corrispondono a 10 campi da tennis. Tutte le vele sono in fibra naturale, così come le cime che servono per manovrarle, che se le dovessimo unire una sull'altra fanno 36 km.
0: In tutta la carriera, comunque, qual è l'insegnamento dell'Amerigo Vespucci per lei?
1: Allora, l'insegnamento dell'Amerigo Vespucci, secondo me, è custodito sotto il suo albero principale, l'albero di maestra, è il motto. Il motto è non chi comincia, ma quel che persevera, per cui è un inno a fissare un traguardo e lavorare con determinazione affinché questo venga conseguito. Non basta fissarlo, non basta iniziare, ma bisogna metterci perseveranza, impegno, determinazione. Un'altra cosa che pochi sanno è che esiste all'ingresso della parte di rappresentanza lo spadino del comandante e il messaggio è proprio quello. Lo spadino è il simbolo dell'allievo dell'Accademia, non solo Marina ma anche Esercito e Aeronautica. Il messaggio trasmesso all'allievo è che per diventare comandante bisogna essere prima un allievo, quindi la strada è lunga, non si tratta di pochi giorni, tanta esperienza che parte dal diventare marinaio. Questa è la piattaforma ideale, ancora dopo 95 anni, per diventare marinaio.
0: Grazie.
2: Grazie al capitano Nicasio Falica. E quindi se vedete i cadetti in giro, farete caso adesso anche allo spadino che portano in vita. Questo in realtà me l'aveva fatto notare anche ovviamente Barbara Orlando, tenente di vascello responsabile della comunicazione nave Vespucci per il tour mondiale campagna in Nord America, e me l'ha fatto proprio vedere, mi ha fatto vedere quello del capitano, e quindi insomma è stata un'emozione anche poter avere questo racconto anche più nascosto, se vogliamo. Anzi, a tal proposito ci siamo poi fatti anche una bella chiacchierata, oltre che con il capitano Nicasio Falica, anche con appunto il tenente di vascello Barbara Orlando, e allora insomma andiamo ad ascoltarla insieme.
3: Prima volta a Montreal?
4: Prima volta a Montreal, in generale prima volta in Canada, sono veramente contentissima di essere qui.
3: Negli anni si vedono sempre più donne a bordo anche dell'Amerigo Vespucci.
4: È vero, e diciamo che Non trovo la differenza tra uomini e donne nel modo in cui si vive la nave. Trovo che siamo un equipaggio formato da persone che lavorano per un unico obiettivo. In questo caso l'Amerigo Vespucci ha una duplice missione, che è quella di essere questa ambasciata galleggiante o veleggiante nel mondo, visto che siamo arrivati e abbiamo toccato le coste degli Stati Uniti dopo 29 giorni di navigazione partendo da Santa Cruz de Tenerife, veleggiando per l'85% del tempo e quindi sfruttando gli alisei che siamo andati a cercare. E la seconda, diciamo, missione della nave è quella di addestrare, quella di formare gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale che sono imbarcati a Baltimora e che termineranno la loro campagna, che durerà all'incirca 3 mesi, quando torneremo in Italia. Quindi in questa duplice missione siamo un equipaggio che lavora insieme, e quindi la percezione della differenza di genere non c'è. assolutamente no.
3: Un insegnamento che ha fatto suo, che ha imparato in questi anni?
4: Ora, l'insegnamento è riassunto nel motto della nave, non chi comincia ma quel che persevera, perché credo che che un buon marinaio, che un buon ufficiale abbia ben chiaro che non è importante iniziare, ma che ci vuole tanta determinazione, tanto spirito di squadra, tanto spirito anche di servizio per portare a termine qualcosa che si è iniziato.
3: Nel 2026 tanta tecnologia, social, un mondo molto diverso da quando è nata questa nave. Cosa porta l'Amerigo Vespucci nella modernità?
4: Allora, questa credo che sia, al di là di essere la nave più antica, più anziana della Marina Militare ancora in servizio, d'altronde sì, i suoi 95 anni li porta con una immensa fierezza. E è la nave che a mio avviso combina e dove c'è il connubio perfetto tra la tradizione e la tecnologia, quindi la modernità, pur non abbandonando la tradizione e quindi pur utilizzando ancora le vele come massima espressione della tradizione, ma anche insegnando agli allievi ad osservare le stelle e quindi a fare le osservazioni astronomiche ancora con il sestante per stabilire il punto nave, l'Amerigo Vespucci è dotata anche dei più moderni sistemi tecnologici, perché poi a bordo abbiamo anche quello. Quindi è l'espressione massima di due elementi che apparentemente sono agli antipodi e che invece possono andare benissimo d'accordo e possono rendere questa nave ancora quel che è, il simbolo dell'Italia.
2: Grazie ancora per questo racconto del dietro le quinte con l'occhio attento di chi vive l'Amerigo Vespucci tutti i giorni e che appunto è in tour, in questo caso come le pop star in qualche modo, se vogliamo. Grazie per averci raccontato anche tutte queste curiosità e averci anche restituito una parte di identità italiana. E poi è bellissimo poter vedere questa continua collaborazione tra Canada e Italia, e anche questo trovo che sia veramente preziosissimo e quello che oggi più che mai serve. E quindi insomma è stato veramente qualcosa di speciale, anche perché lo ricordiamo, noi ci troviamo a Montreal in Canada e insomma a maggior ragione è ancora di più importante poter comunicare tra i due paesi. Allora ringrazio ancora il capitano Nicasio Falica e il tenente di vascello Barbara Orlando. Noi ci fermiamo, voi restate con noi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

Partenope presente peraltro nella top 10 che abbiamo fatto con Silvio Orvieto e la post produzione di Alexis Leblanc, che avete ascoltato oggi sulle onde di CFMB 1280 e che riascolterete anche in replica lunedì. Questa era Partenope, Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E noi il disco lo mettiamo, e come siamo arrivati al momento di riascoltare un brano che è giustamente la nostra. Ossia Ambrise Wabody mi diceva è un po' che non ascoltiamo Les Amants de Pompéi, Terry LaRose.

0: Bellissima questa canzone, l'abbiamo ascoltata proprio qui in diretta sulle onde di CFMB 1280. Un caro saluto a tutte le nostre ascoltatrici, a tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ci ascoltano da lontano, come il nostro Delio, sempre presente anche lui all'appello, come appunto le nostre altre ascoltatrici e ascoltatori. Io vi adoro perché siete sempre con noi, ce lo fate sapere, mi chiamate, quindi vi ringrazio davvero anche per questa bella presenza che ci regalate nel nostro quotidiano. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra, fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99, burro Lactania, 454 grammi, $4,87, pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, 10,97, merlani interi, non puliti, 2,44 la libra, olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, 8,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Alessandra Moroso, Vivere a colori. A proposito di cantanti, Daniela Fiorentino oggi ha interpretato l'inno canadese e quello italiano proprio a bordo dell'Amerigo Vespucci, con, posso dire, un'energia incredibile, che poi non è mai semplice interpretare gli inni, invece lei è stata straordinaria. Credo che veramente la sua voce abbia risuonato in ognuno di noi, tanto insomma che ha ricevuto tantissimi complimenti. Anche io mi sono complimentata con lei perché ci ha veramente emozionato. E poi la cosa bella è che tutti cantavano entrambi gli inni. Credo che questa sia la cosa più bella, di come dimostrazione di unione, di amicizia, di comunione tra noi esseri umani, tra i due paesi, sicuramente, soprattutto per chi condivide questa dualità e di conseguenza anche queste due identità, quella italiana, quella canadese, sia ancora più importante, aiuta anche a sentirsi più uniti, anche più a casa, e restituire anche nuovi colori, nuove musiche anche a quello che è magari il nostro significato, appunto, di casa, e anche un po' di appartenenza, perché poi insomma chi abita all'estero lo sa bene insomma quanto non sempre sia facile sentirsi al posto giusto nel momento giusto. Comunque, detto questo, l'Amerigo Vespucci sarà qui a Montreal fino a domenica, al Vecchio Porto, quindi insomma avete ancora tempo, magari portatevi anche un po' di crema solare. Oggi credo di essermi abbronzata, stavo scorrendo un po' di video da pubblicare, qualcuno l'ho già pubblicato sui nostri social, e ho visto che mi sono aumentate le lentiggini. Questa cosa mi ha fatto molto molto sorridere. Comunque anche oggi evento pienissimo, poi c'è stato anche un buffet dopo, e insomma ho avuto il piacere anche di fare una visita anche, diciamo così, quasi per conto mio, quindi insomma poi spero anche di pubblicare questo racconto fatto attraverso il video, e mi verrebbe dire la bellezza, perché comunque è la nave più bella del mondo. Noi continuiamo con tanta musica, fra poco l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero. Voi come sempre restate con noi. Il prossimo brano è cantato come quanta formalità, neanche al Festival di Sanremo. Comunque fra poco arrivano con noi Ross Villain e Gue. Questa è Come un tuono. Speriamo di no, però in effetti un po' di pioggia è già prevista, e quindi chissà, sarà profetica questa canzone. Speriamo di no, però l'abbiamo visto, insomma, il meteo questo weekend non è proprio, diciamo così, dei migliori. Comunque, Come un tuono, Ross Villain, e questo è Gue. Thank you.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, la crisi migratoria a Ceuta, 43 morti tra le decine di migliaia di persone che si sono riversate dal Marocco sulla città spagnola, sulla costa marocchina. La maggior parte sono tornati indietro, ci riferisce in diretta Enzo Arcieri.
5: Secondo le stime del governo spagnolo, 37.000 persone circa hanno lasciato Ceuta, la città spagnola sulla costa marocchina, il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio e assistenza hanno consigliato a migliaia di marocchini di rientrare nel proprio paese. Secondo Madrid sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti e le forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto la città da ieri. 60.000 secondo il presidente dell'autonomia cittadina di Ceuta, Rivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte, chiede una risposta decisa dello Stato spagnolo e un aiuto dalle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco nella notte. Lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare lo sbarramento della polizia. Sassaiole contro i veicoli degli agenti, alcune auto sono state date alle fiamme.
4: Il governo italiano valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata anche dalla Finlandia. Fonti europee fanno sapere che il trattato di libera circolazione prevede già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, parla di immagini inaccettabili e auspica rimpatri rapidi. Martedì mattina a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan e della Nazionale è morto ieri a 66 anni. Su disposizione della Federcalcio, un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. E dal Consiglio Comunale del Capoluogo Lombardo, richiesta di iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale con gli altri i cittadini illustri di Milano. Sarà un fine settimana complicato sul fronte del traffico per le partenze e per le vacanze, mentre prosegue l'ondata di caldo con picchi di oltre 40 gradi.
6: Italia rovente, almeno fino alla prossima settimana, temperature estreme per effetto della quarta ondata di calore che non molla la presa e che porterà gran caldo in tutte le città. Oggi 11 quelle contrassegnate da bollino rosso, domani saranno 19 e domenica saliranno a 23. Con l'AFA e le temperature alte e allerte incendi. Sul Gargano diversi roghi stanno interessando la zona di Vieste, ancora colpita dopo quelli degli scorsi giorni, evacuato un agriturismo. Incendi anche nel Materano, dove sono stati cancellati dalle fiamme 450 ettari di bosco. Secondo l'ultimo report dell'ISPRA, in Italia in meno di 7 mesi si sono verificati oltre 1.000 incendi boschivi, molti dei quali avvenuti nel mese di luglio e alimentati dalle alte temperature. E questo fine settimana, traffico intenso lungo strade e autostrade del paese. Per effetto dell'esodo estivo, saranno 26 milioni di spostamenti di autoveicoli in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso e domani il bollino sarà nero. Maria Cristina Cusumano, GR1.
4: A Messina continuano le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina. Una vittima accertata, l'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell'edificio. Il suo corpo è stato recuperato stamattina. 3 i feriti. Ancora presto per stabilire le cause del collasso. Una delle ipotesi è il cedimento strutturale. Nel Regno Unito, condanna esemplare per il responsabile di una truffa sul carro estinto senza precedenti, culminati in un processo ad alta visibilità mediatica. 20 anni di carcere all'imputato, titolare di una grande agenzia di pompe funebri, il quale ha ammesso di aver tenuto nascosti anche per mesi in un obitorio decine di cadaveri per lucrare sui costi di cremazione. L'uomo alle famiglie ha dato urne con ceneri di sconosciuti esumate all'occorrenza. Patti Smith in Vaticano, la cantautrice americana, in questi giorni a Roma, dove ha tenuto un concerto per il tour degli 80 anni che compirà a fine dicembre, è stata ricevuta in udienza questa mattina da Leone XIV.
7: Yes, of course.
4: Yeah. Patti Smith, che ha sempre mantenuto un legame del tutto personale con la dimensione spirituale, aveva già avuto incontri con il predecessore di Leone, Papa Francesco. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 18.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata nuvolosa quella di oggi con probabilità di rovesci nel tardo pomeriggio, la massima prevista è di 33 gradi, la minima di 20, domani invece uguale più o meno, non è che cambi poi tanto. Domani 1 agosto sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio, una massima anche qui di 27 gradi, poi col fattore umidità di 33, la minima di 20 gradi. Domenica invece pioggia intermittenza con una massima di 25, quindi si abbassò leggermente, una minima di 19, lunedì ai noi, vi devo dire che anche lunedì dovrebbe piovere. Noi siamo pronti a iniziare la nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, ossia Ambris Buabodri, fino alle 18, e si inizia con una canzone meravigliosa, quella di Mango, Bella d'estate, ma secondo me questa è una canzone che va bene per tutto l'anno.

E questo era Selton con la sua tanta voglia di infinito, aggiungerei io di vacanze. L'altro giorno con Silvio parlavamo proprio di questa tendenza in Canada, soprattutto a optare per vacanze più brevi, anche se però poi il risultato è un po' diverso rispetto a fare magari 2 settimane di vacanze, perché appunto lo raccontavamo l'altro giorno, potete recuperare anche la puntata sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Oggettivamente prima bisogna ambientarsi, c'è un periodo in cui ci si ambienta nel nuovo luogo, poi ci si rilassa e poi finalmente arriva effettivamente come dire, il beneficio dell'uscire, dell'andarsene lontani. Quale può essere però un altro rimedio che ci può aiutare a rilassarci, a distenderci se non possiamo andare in vacanza 2 settimane? Allora, è un esperimento, io non l'ho provato, ve lo riporto, poi fate voi, prendete voi la decisione di credere che sia vero e funzionale oppure no. Insomma, sembra che effettivamente mettere i piedi nudi, ascoltate bene, sul sale, sembra che dopo 10 minuti dia un effetto rigenerante, come addirittura 2 settimane di vacanza. Adesso io non lo credo assolutamente possibile, ma magari riattiva la circolazione, anche perché stare a piedi nudi sul sale credo che comunque riattivi in qualche modo la circolazione, perché stimola la pianta del piede. Bisogna stare fermi, quindi in piedi, a candela, in piedi banalmente, sopra il sale, niente integratore, niente cose, solo a piedi, 10 minuti in silenzio, niente telefono ovviamente, sperando che nessuno vi disturbi in questa operazione. Sembra che il risultato in effetti sia poi, se arrivate alla fine dei 10 minuti, perché ovviamente il sale non è proprio piacevolissimo, se non siete dei tipi e delle tipe abbastanza, come dire, che camminano spesso a piedi nudi anche su superfici diverse, ecco, magari non è semplicissimo rimanere in piedi sul sale grosso, anche perché qua non c'è scritto, ma ve lo dico io perché le immagini sono quelle del sale grosso. Quindi ad un certo punto, resistendo ai primi minuti, dopodiché il corpo si abitua e niente, ci si abitua, e quindi poi si riesce, superata la parte iniziale che è quella più difficile, poi si riesce a stare per tutti i 10 minuti, e questo a quanto pare rigenera, rallenta il respiro, le spalle sono rilassate, anche le tensioni che abbiamo di solito intorno al volto, alla testa, vengono cioè spariscono, anche la tensione alla mascella per esempio. Niente sonnolenza, solo una gran pace, una gran calma. Insomma, questo perché i piedi, la pianta del piede in particolare, contiene centinaia di terminazioni nervose collegate direttamente al sistema nervoso, e di conseguenza, stimolando nel modo giusto la pianta del piede, questo ci restituisce dei risultati. Quindi avete del sale grosso da investire per questa operazione, se ci provate ovviamente fatemelo sapere poi come va, perché sono curiosissima di sapere se effettivamente funziona oppure no. Non lo posso fare adesso perché sono in radio con voi, soprattutto adesso arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E queste vibe ci riportano direttamente agli anni 80, ma del resto Tommaso Paradiso un po' si ispira sempre a quegli anni lì e anche al sound di quel periodo, come quello per esempio portato nei suoi dischi da Antonello Venditti. Peraltro adesso ascoltiamo anche un brano di Antonello, anche perché se FM Bido 1080 è sicuramente la radio multilingue, soprattutto italiana di Montreal e del Canada, ma soprattutto la radio delle novità del momento, come Agitare, Coca-Cola, Tommaso Paradiso, ma anche è la radio dei brani più belli di sempre. Oggi per voi abbiamo scelto C'è un cuore che batte nel cuore di Roma di Antonello Venditti, brano pubblicato a maggio del 1987, contenuto nell'album Venditti e Segreti, ma in realtà è un brano che poi si ritrova anche in diversi greatest hits del mitico Antonello Venditti. Quindi passiamo praticamente da un romano all'altro e ce ne andiamo a Roma in questa passeggiata mattutina dove Venditti guarda le bellezze della città eterna.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per

0: La 33esima edizione di Italfest Montreal, il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
1: Sì, quest'estate la passiamo ovviamente all'Ital Fest, come tutti gli anni ormai una tradizione che si riconferma a Montreal per tutti. E questo è meraviglioso perché non ha né età né limiti e quindi trovo che sia veramente un incontro assolutamente imperdibile, soprattutto così longevo. Quindi insomma, veramente anche questo è un elemento super... super bello da condividere, è stato un po' anche il cuore della conferenza stampa di ieri dell'Italfest tenutasi al Centro Leonardo da Vinci, in cui appunto ovviamente si rinnovavano le collaborazioni, ma soprattutto questo spirito anche di unione, di voler insomma fare del bene, ma non soltanto per la comunità italiana, ma proprio rispetto anche a tutta la città, i turisti che poi ogni anno vengono all'Italfest. Ovviamente ci saremo anche noi, anzi veniteci a trovare al chiosco di CFMB 1280. E intanto cambiamo argomento. Vi ricordate della caduta di Noemi dal palco durante un concerto? Sembrava una caduta semplice, ma in realtà insomma si era fatta male, perché subito è andata al pronto soccorso, ha dovuto poi fermarsi per delle settimane. Insomma, scherzando e ridendo, lei poi ha raccontato: non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione, però dai, poteva andare peggio. Quindi insomma, queste le parole dopo l'incidente. E insomma, va meglio sicuramente, però ecco, sicuramente è stata una brutta caduta, perché ci sono i video, perché siamo comunque in un periodo storico in cui è facile essere in qualche modo anche reporter della situazione, e quindi ci sono tanti video. Il volo l'ha fatto, è caduta, sembrava quasi in piedi, invece ecco, si è fatta male alle mani, si è fatta male a una vertebra scheggiata, insomma tutta una serie di cose che uno dice: guardate, una caduta che sembrava una caduta un po' così, e invece insomma. Quindi un abbraccio a tutti quelli che si stanno riprendendo magari appunto da una brutta caduta, che sono allettati, un abbraccio veramente a tutti voi. Allora, visto che l'abbiamo menzionata, noi Noemi ce l'andiamo ad ascoltare con il suo successo estivo dello scorso anno, Non ho bisogno di te, lei è Noemi.

come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sogno.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua fra sassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. Clinica dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: CFMB. E si continua con la bella musica sempre in diretta sulle onde di CFMB 1280. Vittoria Zorfini con voi fino alle 18, ci siamo quasi. E cosa fate per questo fine settimana? Beh, probabilmente in tanti andrete al vecchio porto, magari ascolterete la nostra radio, comunque siamo sempre qui, sempre presenti. È uscito un po' di sole, tipo miracolo, chissà se riusciremo a togliere un po' di umidità, che oggi veramente si è fatta sentire, ma mi sto reidratando, spero anche voi, perché oggi ce n'è un gran bisogno, assolutamente. Quindi mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, andate a bere un po' d'acqua, a mangiare un po' di frutta, che è importantissimo, perché soprattutto in giornate come queste è un attimo che ci si distrae, ci viene mal di testa, ci sentiamo più stanchi del dovuto, e sicuramente, ecco, la disidratazione potrebbe giocare un ruolo importante in tutta questa sintomatologia. Va bene, adesso l'ho detta in maniera complicata, però volevo solo dire, ecco, come lo ricordo a me, lo ricordo a tutti, facciamo servizio pubblico, bere acqua, perché oggi è una di quelle giornate in cui ha fatto sì caldo, però non abbiamo visto di peggio, e uno magari è in giro, è preso a fare altre cose, si distrae un attimo e si dimentica di bere dell'acqua. Va bene, abbiamo già parlato abbastanza di questo, io direi che passiamo alla prossima canzone, prima del brano canadese, Luciano Ligabue, c'è sempre una canzone, la sua.

con Luciano Ligabue arriviamo diretti al brano canadese dell'ora. Insomma, i Bye Parula stanno facendo furore in questo momento in Quebec e non solo. Noi infatti ce li andiamo ad ascoltare con la loro Kiss Bird.

0: Gisburn, bellissima questa dei Beppe Arula. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est sul web audianjou.com.
5: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

E anche questa la trovate nella top 10 in replica al lunedì. Noi siamo arrivati al momento della fine di questa puntata. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me, grazie a tutti voi, veramente vi vorrei ringraziare uno ad uno, grazie. Questo fine settimana vi aspetta Roberto Rantucci il sabato, la domenica mattina è firmata da Alessandro Fortino, la sera dagli amici di Contigo all'Aire. Noi ci sentiamo settimana prossima lunedì dalle 15 alle 18. Un fantastico fine settimana, un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: ਕਹਾਣੀਆਂ
1: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.